0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 2:07.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

bambina capricciosa, la vuoi sempre vinta tu. Sei la donna più egoista e prepotente

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.

Questa è Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 3 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 4 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 5 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

È qualcosa che nel mondo non va. Tu sei de, tu sei de, tu sei de.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so, comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei, se fossi saggio.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 6:45.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 7 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 13 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la radio amica.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 8 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
3: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
2: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
3: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Questa è Radio Super.
4: Sono le 9:03.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

ormai è tardi e non so dove sei. Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 9:50.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
8: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
9: 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente!
1: Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni mattina si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nei colori incredibili dell'alba si alza una bandiera di sole. E i ragazzi guardano in alto, più in alto ancora delle loro speranze, e fanno l'appello davanti alla bandiera di sole per essere sicuri di esserci.

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni sera si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nel buio della notte sventola un rettangolo di sole. E i ragazzi sanno che non è vero, che forse non c'è. Ma ci credono lo stesso. E allora si stringono vicini e cercano di volersi bene.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 10 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 11 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.
7: Buon Giorgio, si vede dal mattino, Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio.

Buongiorno, buongiorno a tutti voi amici vicini e lontani, come diceva quel vecchio conduttore della RAI. Ebbene, ritrovati al Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio. Si apre una nuova settimana in questo mese di ottobre che tutto sommato ci sta regalando un po' come le ottobrate romane, delle belle giornate. Sono qui in diretta dal Sala Ovale del piccolo emirato di Polaveno per accompagnarvi dal lunedì al venerdì in queste due ore fatte di tutto e fatto di niente. Oddio, di niente no, perché c'è sempre la musica, ci sono sempre le vostre telefonate, direi fatto di tanta roba, e guai se così non fosse. Siamo sul canale 788, mentre per quanto riguarda tutte le altre piattaforme basta digitare Brescia Sat, e quindi sui telefonini, internet, computer e tablet vi compare la doppia possibilità, o ascoltare la radio o sentire la TV, ma in questo caso devi cliccare Radio Super e quindi ci si può sentire, non dico in tutta Italia, ma addirittura in tutto il mondo. Come è andato questo fine settimana, il primo del mese di ottobre? Ieri peraltro è tornata festa nazionale, ma non ce ne siamo accorti perché, essendo caduta di domenica, forse molti non sanno che il 4 San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, è tornato a festa nazionale, e io in ritardo naturalmente faccio gli auguri a tutti i franceschi e le franceschine, a tutti quelli, alle franchi, alle franchine, alle francuzze. Ricordo naturalmente il nostro numero telefonico per intervenire. Oggi è lunedì, andiamo a ruota libera per un saluto, per raccontarmi come è andato il vostro weekend, se vi è capitato qualche episodio particolare. Poi, inoltrandoci, vedrete che qualche cosa salterà fuori. L'importante, ripeto, ho bisogno della vostra collaborazione. Io peraltro sabato ho avuto la gradita visita della mia sorellina Lucia, che purtroppo lavora abbastanza lontano perché lavora

0: No, la mia età fa niente, dai. Fa niente. Ascolta, importante è la salute.
1: Esatto, e tu come sei messa?
0: E dai, dopo tante brutte cose, diciamo, ho avuto un incidente molto brutto. Dopo un anno mi sto riprendendo in mano la mia vita.
1: E questo è importante.
0: E quindi, come ti ho detto, volevo essere la prima perché volevo essere felice in tua compagnia per tutto il pomeriggio.
1: E io ti ringrazio perché
0: per Radio Super
1: ti do la prima poltrona, la numero uno, nel nostro grande salotto. Accomodati.
0: Se abitassi vicino a Brescia, giuro che verrei a trovarvi. Ma io, abitando qui vicino a Piacenza, la strada è un po' lunga.
1: È un po' tanta, effettivamente. Però,
0: è un po' lunga.
1: Però già il fatto che tramite la radio possiamo essere uniti è già qualcosa,
0: sì,
1: dai.
0: Esatto, è molto importante. E mi fate veramente compagnia.
1: Ciao! Emiliana, ti voglio bene. Emiliana nel senso di...
0: Fernanda, sì, Emiliana, perché sono, ecco, in provincia di Lodi, ma sono vicino a Piacenza.
1: Ah, ecco. Ah, però sei in provincia di Lodi?
0: Sono in provincia di Lodi, bravo.
1: Allora
0: bravo,
1: sei bravo. Ancora lombarda, non sei Emiliana.
0: Sono ancora una lombarda, come dire, una milanese.
1: Una ciuccianebbia.
0: No, le più sei una luzzana, perché sono in provincia di Lodi adesso.
1: Lodigiana, perfetto. Grazie Fernanda per la tua simpatia.
0: Un abbraccio e buona giornata, buon inizio settimana per tutti. Ciao cara.
1: Anche
0: ciao,
1: a te, ciao. Anche a te, ciao, ti dedico la prima canzone, ok?
0: Va bene, grazie mille.
1: Ti dedico Anna Oxa a lei e quindi è a te. Ciao.
0: Va bene, grazie. Ciao.

0: ci spende. Pronto?
1: Buongiorno, buongiorno, sono Maria di Bienno.
0: Buongiorno Maria da Bienno, nella bella Valle Camonica.
1: Esatto, ieri sono andata a messa all'Eremo di San Pietro e mi è venuto in mente lei.
0: Davvero?
1: Perché questa settimana ci sono i ritiri, ci sono sì, c'è la settimana. Mi ricordo che Giorgio aveva detto che era stato all'Eremo di San Pietro.
0: In ritiro, certo, ci aveva mandato la parrocchia, sì.
1: Ecco, io mi sono ricordato di lei ieri mentre ero a messa.
0: Ma

0: Che carina che sei, che carina.
1: Sì, è proprio vigina.
0: Anche qua. Non era prevista, ma lei se ne frega delle previsioni.
1: Ho chiamato perché oggi compio gli anni.
0: Oh!
1: E sono tanti, ma non importa.
0: È stata una
1: folata di vento, sono arrivata qua.
0: Sono i tuoi e non te ne ruba nessuno uno.
1: Esatto, me li sono trascinati dietro, sì, veramente.
0: Posso chiederti una cosa, farai qualcosa di speciale oggi farai qualcosa di speciale o sarà una giornata?
1: Con l'amica stamattina siamo andati a Boario alla Dolce Vita, abbiamo preso il nostro caffè al ginseng e 4 pasticcini ciascuno.
0: Caspita, innanzitutto è andata a Boario, che è una cittadina, è andata alla Dolce Vita, si è fatta i pasticcini. Per chi non lo sapesse, la Dolce Vita a Boario è uno dei locali chic.
1: Nel frattempo mi aveva chiamato mia figlia di sale, un mio fratello e un'altra amica, e loro hanno sentito il profumo del caffè che stavamo bevendo e dei pasticcini.
0: E non è ancora finita, andrà stasera a camera.
1: No, andrà stasera già. Buonanotte, un adur, come diciamo noi.
0: Posso umilmente aggiungere i miei auguri per te?
1: Ma grazie mille, le mando un abbraccio fortissimo.
0: Fermati.
1: Le mando.
0: Tanti auguri a te.
1: E la torta a me.
0: Sì, perché Kegeri ha niente.
1: Qua diciamo così, e tanti auguri a te e la torta a me.
0: Vabbè, dai. E
1: perché
0: dire...
1: è sempre chi compie gli anni che deve offrire.
0: Certo, vorrà dire che mangerò una brioche pensando che sia una fetta della tua torta, ok?
1: Esatto, oppure un pasticcino come vuole, quello che pensa che sia meglio.
0: Mi autorizzi a fare quello che voglio? Va bene?
1: Esatto, ho l'età certa, quindi...
0: L'importante è avere l'età certa, basta. Dopo ripeto, l'età certa è quella della carta d'identità, l'età vera è quella che tu senti.
1: Non bisogna guardarla quella.
0: No, perché invecchia facilmente quella. Sai?
1: Esatto.
0: La carta ingiallisce, noi no.
1: Esatto, mamma mia.
0: Ti voglio bene, veramente.
1: Anch'io la ringrazio moltissimo anche per gli auguri e ci sentiamo la prossima settimana. Se ci sarò ancora.
0: Aspetta che mi tocco i gioielli di famiglia, io ti voglio la settimana prossima.
1: Devo timbrare il cartellino ancora? Anche
0: esatto,
1: se detto,
0: esatto. No,
1: no
0: assolutamente.
1: Ci mancherebbe altro. Saluto tutti quanti.
0: Grazie
1: la
0: di cuore.
1: La di Brennola, Gabri, se di Monpiano, se...
0: Si ascolta,
1: sente,
0: sì.
1: E faccio anche gli auguri al marito della mia amica di Mezzardo, che è proprio un paesino lì sotto l'Eremo.
0: Davvero?
1: Mezzardo
0: si chiama?
1: Mezzarro, è tra Bienno e Breno, è proprio sotto l'Eremo.
0: Ma è una frazione o comune?
1: È una frazione di Breno.
0: Una frazione di Breno, perfetto.
1: Sì, adesso è diventato un bel paesello, hanno ristrutturato tutte le case, è diventato un bel paesino, però è sotto Breno, Mezzarro è sotto Breno.
0: Perfetto, sopra Breno invece ci sei tu, perché Bienno è sopra Breno.
1: È dall'altra parte opposta, che prende sulla strada per andare a Edolo.
0: Esatto.
1: E invece Vienno è un paese chiuso, cioè ecco, per andare a Campolaro, Bazzena, Croce Domini,
0: che
1: fanno i motociclisti tedeschi, il più
0: con le loro moto che mi fanno tanta paura,
1: mamma mia, vengono giù in quelle curve.
0: Bene.
1: Va bene, lo ringrazio, mi scusi se mi sono dilungata, lo ringrazio moltissimo per gli auguri e per l'amicizia che abbiamo trovato.
0: Grazie mille, ti voglio
1: buona
0: bene.
1: Buona giornata.
0: Anche a te. Ciao.
1: Buona giornata e una buona continuazione. Salve,
0: grazie.
1: Ciao.
0: A proposito, ma è questa allora di presentarsi? No, non è vero, non è vero. Non è vero che avevamo parlato solo di settimana scorsa, dovevate esserci anche questa settimana, dopo vi tiro le orecchie. Intanto andiamo con la prossima telefonata, sempre che questo telefono che ogni tanto ci fa impazzire. Pronto?
2: Ciao, sono Luciana di Bollate.
0: Ecco l'unica ascoltatrice che arriva in carta bollata.
2: Eh sì, Sì.
0: Dimmi, Luciana.
2: Volevo farti una domanda, però lo so che la trasmissione non è adatta a questa domanda mia.
0: Tu prova a chiedere.
2: Tu ci credi all'intelligenza artificiale?
0: Ma non è che ci credo, è che purtroppo c'è, ma bisogna gestirla perché potrebbe diventare pericolosa.
2: Ah, ecco. Invece io non la voglio perché non la so gestire.
0: No, no, guarda, se non la sai gestire, però ti spiego una cosa.
2: Sì.
0: Per esempio, io sono anche un cantante, ho fatto dei dischi, ok?
2: Sì, sì.
0: Oggi,
2: sì,
0: con l'intelligenza artificiale possono tranquillamente prendere la mia voce e fare un disco, sì, nuovo senza che io sappia niente.
2: E quella non è giusto.
0: E allora, diciamo, ci si deve anche tutelare. Pensa che con, sì, l'intelligenza, sì, artificiale, adesso lo dico, oggi come oggi 5 ottobre, il brano, sì, più venduto in tutto il mondo è stato inventato dall'intelligenza artificiale. A scherzi, stanno ribellando tutti i musicisti, i compositori, i cantanti, perché allora... Perché prende anche la voce di un attore e te la campiona e gli fa dire quello che vuole.
2: Sì, certo, certo. E do ragione a ribellarsi, esatto, hanno ragione.
0: Intelligenza artificiale sì, ma niente furti d'identità.
2: Invece mi sa che il governo, chi non so... Li tiene comodo.
0: Guarda, Luciana, se l'intelligenza artificiale può inventare dei robot, delle macchinari che allievano un po' la fatica dell'uomo e danno una mano sul lavoro, sicuramente sì. Quello sì. Sì. Se riescono a inventare delle attrezzature nuove che ci permettono di andare avanti col progresso, sì. Ma là dove tentano di sostituirla l'uomo, poi ricordati una cosa: per intelligenza che sia, non ha sentimenti.
2: No,
0: non li ha.
2: Mi sbaglio, oppure se, non so, è facile che venga tanti licenziamenti.
0: Allora, effettivamente ti dico una cosa. Questo problema si rifletteva già anni fa, quando la tecnologia ha portato certi macchinari che sostituivano l'uomo, un po' di posti di lavoro li abbiamo persi, però si possono, sì, reintegrare, perché ci sono tante mansioni all'interno di una ditta. Anche perché,
2: sì,
0: per esempio, ogni macchina che lavora da sola ha bisogno comunque di una persona che la controlla, e si chiama controllo qualità, che sta lì a vedere se fa giusto, perché anche la, sì, macchina può sbagliare. Allora, se ci, sì, dà una mano sul lavoro, ben venga. Che però io, per esempio, mi sveglio la mattina e dico all'intelligenza artificiale, gli do 4-5 idee, scrivimi un libro sulla mia vita, me lo scrive, ma a me non sta bene,
2: mi piace nemmeno a me.
0: Ecco, ripeto, come la tecnologia, lo stesso, sì, computer, lo stesso internet, oggi è bello perché puoi vedere tutto il mondo da casa tua se ti interessa qualcosa, però troppo avanti no. Là dove una macchina non ha sentimenti, deve rimanere una macchina e non superare l'uomo.
2: Appunto, e basta.
0: Luciana, grazie di questa bella, sì, chiacchierata.
2: Prego, niente, io ero curiosa di sapere, e stamattina mi è girato di farti questa domanda, anche se non è il momento adatto.
0: No, no, vabbè, però ripeto, è il mio punto di vista, magari qualcun altro potrà contraddirmi, per carità, e non è che penso di aver ragione.
2: Ma il mondo è grande.
0: Esatto, e poi è rotondo.
2: Va bene,
0: Luciana,
2: dai,
0: un bacione. Sentiamo. Ciao Luciana.
2: Altrettanto a te.
0: Grazie mille.
2: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.
0: Bene, visto che vi siete presentati in ritardo, vi ricordo che il contratto prevedeva tutta la settimana la presenza all'inizio del programma dell'orchestra. Siete arrivati tardi. Vai.

0: Io sono Carla Cremona.
1: Lei non ha bisogno dell'intelligenza artificiale perché ne ha già troppa della sua.
0: Ma no, c'ero il 2%, dai. Ascolta Gio, volevo dirti una cosa. Io in questi mesi, mentre tu ci sei, ho notato che le persone amano la musica, le canzoni, e penso che amano perché chiedono musica, chiedono la certa canzone, certo. Qui e lì e là, ecco. Ma tu, la tua trasmissione è di puro dialogo, e la gente che ti chiama, che è molta, ti vuole bene, Giorgio.
1: Lo so.
0: Questo è affetto. Io come me ci sono migliaia di persone che amano le canzoni, però ti chiamano lo stesso per fare una chiacchierata, perché tu spieghi, perché tu sai dire, sai fare, è una bella cosa e sono contenta che la gente ti vuole bene.
1: Io ti dirò, Carla, che le canzoni sono un tappetino tra una telefonata e l'altra, per cui...
0: Sì, è vero, Gio, è vero.
1: Grazie per questo bellissimo complimento, davvero.
0: No, è una cosa che adesso ho sentito anche stamattina, come tutte le mani, una telefonata via l'altra, lì è affetto, perché le canzoni, Giorgio, le canzoni adesso si sentono dappertutto, cioè non ce n'è solo uno che riceve e riprende canzoni, eccetera, eccetera. Ci sono musiche dappertutto adesso e le canzoni sono tanto belle che sono belle tutte, io le amo tutte, per cui non c'è bisogno proprio della scelta.
1: Esatto, Carla, quando io ho parlato con il dottor Rabizzi, il nostro editore, gli ho detto: Agostino, io ti faccio le 2 ore, ma voglio farle a modo mio, quindi
0: non
1: faccio il liscio perché non lo conosco, non faccio dediche richieste perché le fanno tutti, non faccio giochini, non faccio oroscopi, non leggo le carte, voglio che diventi un salotto dove ogni giorno si parla del più e del meno.
0: Uno magari a volte anche un po' triste, perché uno magari il gozzo pieno è malinconica, magari parla con te e tu ricevi tutto, sai dire tutto a secondo delle occasioni, a secondo delle circostanze. È una bellissima cosa, Giorgio, davvero.
1: Carla,
0: guarda,
1: però ripeto, non mettetemi sulla statua, perché io do sempre semplicemente i miei punti di vista, basta.
0: No, sei una persona come noi, sei dotato di certe doti che tutti non hanno, ecco.
1: Ma ti dirò, sono una persona estremamente curiosa e quindi la curiosità è il biglietto da visita dell'intelligenza.
0: Curiosità, intelligenza.
1: Perché io continuo, se non so una cosa vado a cercarla su internet. No.
0: E poi sono come me quando mi fanno i complimenti, che dicono: mettetemi l'aureola, la Madonna in chiesa. Cioè, voglio essere una donna come tutte.
1: Certo,
0: ecco.
1: Assolutamente.
0: Va bene, Gio.
1: Carla,
0: ho fatto un ragionamento un po' solito, perdonami, comunque.
1: No, mi hai fatto un grosso complimento e l'hai fatto a questo tipo di programma.
0: Grazie, ci sentiamo.
1: Un bacione, ciao.
0: Ciao.

0: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno dal piccolo emirato di Polaveno.
1: Yes.
0: Ci presentiamo al pubblico? Ci presentiamo al pubblico? Sono...
1: Sì. Sono Samuel.
0: Bravo, oh, così mi piace. Buongiorno Samuel.
1: Come
0: è andato questo weekend?
1: Bene.
0: Sei andato a Sagra delle Mele?
1: Sì.
0: Bella.
1: Lungo ma bene.
0: Lungo ma bene.
1: Sì, io sono andato a Sagra.
0: Mi è piaciuta molto comunque, veramente.
1: No dai, non male, bella.
0: Tante bancarelle, poi mi sono bevuto con mia sorellina il brûlé, offerto dagli alpini. Bello, bello, bello, bello. Tra l'altro Brione è proprio famoso per le mele di Brione, che sono un tipo di mela che cresce solo a Brione.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Oggi niente auguri?
1: Oggi... faccio gli auguri a tutti i Franceschi.
0: Ah beh, in ritardo, li ho fatti anche io stamattina.
1: In ritardo.
0: Anche alle Francesche. Anche alle
1: Francesche. Al mio caro bisnonno che si chiamava Francesco, si chiamava.
0: Sì.
1: Mio bisnonno. Quindi faccio tanti auguri.
0: E noi, basta. E noi facciamo gli auguri a Samuel che oggi inizia una lunga, dura settimana di lavoro. Mamma mia, quanto sudore, quanto sudore.
1: Non dirmelo.
0: Sammy, ti abbraccio forte.
1: Comunque io l'intelligenza artificiale praticamente la uso solo se magari devo, magari non so, ho fatto una foto e per dirti ti ho fatto la foto te. E tira dietro il cestino sporco per togliere qualcosa che non voglio, o se magari come ha compiuto gli anni papà di Paola o ha fatto l'anniversario di figlio di Paola, ha preso giù una frase a Paola e io ho aggiunto la foto, capito?
0: Certo, non ho per solo fare per questi fare lavori,
1: così.
0: Non ho per non fare questi per lavori fare è molto utile per fare questi lavori, certo.
1: Perché giustamente andando avanti... la gente può prendere giù la voce o tua o mia e far finta di essere in pericolo di vita e invece magari Giorgio è lì tranquillo a casa sua.
0: Esatto, e possono giocare dei brutti scherzi se usata male, è vero. Diventa più pericoloso dell'ignoranza.
1: Giorgio, sabato ero parlando a mia nonna, stavano facendo forum e a forum che per non far parlare la gente hanno mandato lì un robot.
0: Non ci credo.
1: E dimmi.
0: Fin lì siamo arrivati.
1: Siamo arrivati.
0: No, è troppo, troppo.
1: Se il robot va al mio posto a lavorare, molto volentieri.
0: Oddio, li fanno anche che vanno a lavorare, ma non al tuo posto.
1: Che vanno al mio posto. Loro lavorano e io guadagno.
0: Caro Samuel, sarebbe troppo bella la vita, vero? dai, che tutto sommato dal lato dei tuoi 28 anni...
1: Dobbiamo pensare al lato positivo che... il 4 ottobre l'anno prossimo è di lunedì, quindi sono baita.
0: È vero, perché sarà festa. Tu sei già avanti di un anno, sei troppo avanti. Sei troppo avanti, te l'ho detto. Troppo,
1: io guardo già anche per gli anni prossimi le festività come sono messe.
0: Sei veramente troppo avanti, bravo Sammy, bravo.
1: Solo per riguardo al lavoro, dopo la giornata vivo giorno per giorno.
0: Bravo, day by day. Ti ringrazio.
1: Ho fatto la foto con la tua stessa morosa a Brione.
0: Hai fatto la foto con la tua con la mia stessa fidanzata?
1: Sì. Yeah.
0: No, ma era un po' la fidanzata di tutti, una donna dai costumi facili.
1: E poi io sono andato sempre da un'altra parte che tu non ci sei passato. C'era il marito, dall'altra parte c'era il marito da solo.
0: Dove c'è il ristorante 87?
1: Bravo.
0: L'ho visto anch'io. Cosa credi che io non ci veda? Bene, abbiamo parlato delle nostre zone.
1: Perché giustamente, se no, Mari era geloso il marito.
0: Esatto. Semi, ti voglio bene. Buona giornata. Ciao.

0: Scusami, lasci questa musica in sottofondo per fare il mio redazionale, grazie.
1: Messaggio promozionale.
0: Dunque, cari amici, tra chi accompagna anche oggi il Giorgio Conti Show c'è il Bar Steven, che si trova qui in piazza dove c'è il comune a Polaveno, ed è impossibile non vederlo perché è al numero uno di Piazza Marconi. Da qualsiasi parte ci arrivate ve lo trovate davanti, e anche durante il weekend è veramente piacevole entrare in questo bar dove regna un clima di grande amicizia, di grande simpatia, tutti che si salutano di ogni generazione. E tra l'altro c'è questo ineguagliabile gelato che fa Steven, e vale veramente la pena di assaggiarlo, visto che le giornate nei pomeriggi caldi sono ancora da gelato. Gran parte degli utenti sottolinea che qui il personale è prettamente amichevole, quindi se vuoi goderti un piacevole servizio dovresti andare al Bar Steven. L'atmosfera di questo posto è spettacolare, ci passi per un caffè, per far colazione, per un aperitivo, per un digestivo, per un amaro, per uno spritz alla sera, per un cocktail. Bar Steven, al limite, puoi trovarlo chiuso in quella pausa tra l'una e mezza e le due e mezza, l'ora un po' morta, perché non sembra, ma anche Steven e Paola mi dicono hanno il vizio di andare a mangiare, per cui gli auguro buon appetito. Grazie Bar Steven!
1: Fine messaggio promozionale. Radio Super pubblicità.
2: Fai il pieno di regali con Metal Mark.
3: Ogni 4 giochi il meno caro lo paghi solo un euro. In tutto il reparto giocattoli, nessun marchio escluso.
2: Ti aspettiamo in via Einaudi 3, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Perfetto. No, ferma, perché devo fare una piccola chiacchieratina. Dunque, cari amici, care amiche, oggi è il 5 novembre, ieri sera tra l'altro mi sono riguardato l'ennesimo... dopo in seconda serata ho fatto uno speciale su Acutis, quel giovane santo del nuovo millennio. Ora ovviamente il suo feretro è custodito ad Assisi, e ce l'ha la mamma che lo, voglio dire, come posso dire, è là che attende i clienti, i pellegrini, eccetera, eccetera. Ma mi ha stupito, per esempio, ieri, una frase di Sgarbi. Sapete che dicono che ha perso la testa, che è esaurito, che è depresso, voci che si rincorrono. Poi sapete che i giornalisti vogliono per forza sapere, perché se non sanno vanno a inventare le notizie, e questo purtroppo è un male diffuso. Tante volte in TV allungano una cosa che in realtà è molto più breve di quello che sembra. E a tale proposito Sgarbi ieri sera è uscito con questa frase. Conosciamo tutti ovviamente la depressione, vero? Non lo so, almeno qualcuno la conoscerà. È un male oscuro, è un male brutto, un male che ti corrode dentro, è un male che ti porta ad isolarti da tutti e da tutto, e tutti e tutto non sanno quanto tu stia male. Però Sgarbi ha voluto dargli anche un'altra versione per quanto lo riguarda. La depressione non è sempre una malattia. A volte è la voce profonda dell'anima che rifiuta la banalità del mondo. Quando il mondo e quello che succede non ci piace più, uno si ritira in se stesso e non è necessariamente depresso.

0: Abbiamo fatto una corsa sulle più grandi e importanti strade americane, mamma mia, che belle che sono, chilometri e chilometri in mezzo a canyon selvaggi, con rettilinei che si perdono a vista d'occhio. Ogni tanto incontri il classico benzinaio sperso, perché può capitare di rimanere a piedi, che ci ha sempre abbinato un piccolo bazar e a volte tiene anche un paio di camere di emergenza. Non sono proprio dei motel, sono delle strutture così che vengono incontro ai turisti, che possono rimanere a piedi magari in mezzo a una strada che è lunga magari 2000 chilometri. A proposito di gente che viaggia in macchina,
1: messaggio promozionale.
0: Sapete che solitamente in questo periodo si fa il cambio delle gomme. Adesso magari non ha il tempo, così non ci ha ancora dato la possibilità di pensarci, ma quando inizierà a piovere è meglio pensare a cambiare anche le gomme. Con chi le cambiamo le gomme oggi? Pronto? No, ho messo giù, niente. Allora, quando vi parlo di gomme, vi parlo naturalmente di Lazzari Gomme. Lazzari Gomme, che si trova a Lumezzane, vi propone il meglio per il vostro cambio gomme, sia che vogliate quattro stagioni che invernali. Non penso che qualcuno adesso metta quelle estive, però vabbè, se deve andare in Africa. E poi ha anche delle gomme che si chiamano rigenerate, che costano ovviamente meno per chi magari non può affrontare una certa spesa. Ma all'interno non c'è solo il reparto gomme, c'è anche un'autofficina specializzata. Vengono fatte le revisioni e soprattutto, presentandovi a nome di Radio Super, avete diritto a un trattamento di favore. Le novità di Lazzari per questo 2026 è il lavaggio auto interno ed esterno a vapore per un'auto pulita, brillante, igienizzata, con lavaggio a vapore ecologico, con ingredienti e prodotti ecologici e la quantità minima di acqua. Costa 150 euro e la macchina dentro torna nuova, igienizzata, sanificata. Uno di voi, alla fine della settimana prossima, a estrazione, tra tutti quelli che telefonano in questi giorni, vincerà proprio questo premio. Lazzari Gomme lo trovi a Lumezzane, in provincia di Brescia, con telefono 030 89 70 208. Grazie, Lazzari Gomme.
1: Fine messaggio promozionale.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Sono pronto, e tu?
2: Sei pronto?
0: Siamo pronti per buttarci nel lago di Garda in costume?
2: Il lago di Garda in costume, hai ragione, oggi piove.
0: Anche qui? Ma pensa che non era neanche prevista, non era prevista l'acqua, però...
2: No, non era prevista.
0: Però insomma al tempo non si comanda. Buongiorno Lucia!
2: Buongiorno, volevo salutarti perché non so cosa dirti.
0: Non c'è un problema.
2: E allora ho detto, lo saluto questo ragazzo che mi piace da morire anche se non lo vedo, e allora ti saluto, ti abbraccio.
0: Meno male che non lo vedi, se no potresti morire.
2: Dai, tu sei carino, bravo e buono come il mio ex autista che adesso è all'ospedale ancora, ma insomma non importa. Era una persona come te.
0: Ecco, io Lucia, sai che questo programma è a disposizione anche per chi vuol fare semplicemente un saluto come hai fatto tu, e a me fa piacere.
2: Ecco, io ho un'amica e lei vuole l'indirizzo, ma io non chiamo. Allora ho detto, cosa te lo do a fare?
0: Esatto.
2: Non chiami perché si vergogna.
0: Davvero?
2: Questa mattina mi ha detto, c'era il pensato di averlo nella borsa, invece no, gliel'ho preparato per oggi. Però non so se chiamerà, perché se la dà vergogna...
0: Certo.
2: Vergogna di chi?
0: Bisogna avere vergogna a rubare, non...
2: Non si vede nessuno.
0: Esatto.
2: Non si vede. Ed è una che sa tutto di tutti, dunque non lo so.
0: Il gazzettino, comunque, è il gazzettino del Garda.
2: È il gazzettino del Garda, bravo.
0: Bene.
2: Una volta chiamavamo Radio Londra. Era tutto del mondo, ecco.
0: Bene.
2: In modo, io glielo do. se dopo vuoi chiamare, bene.
0: Se no, tu hai fatto il tuo dovere, giustamente. Bene,
2: ecco,
0: Lucia.
2: Bravo.
0: Grazie,
2: bravo.
0: Perché la tua chiamata inizio settimana mi fa piacere. Grazie.
2: Grosso, grosso, grosso.
0: Anche ciao, a te, ciao. Ti voglio bene. Ciao.
2: Ciao, ciao.

0: Pronto?
1: Allora, sono Ortensia di Muratello. Allora, visto che ti fa piacere che ti chiamano per farti un salutino, te lo faccio anch'io.
0: Certo, ripeto, non è necessario per forza parlare di qualcosa. Basta anche un saluto, perché la gente che si saluta è gente educata. E siccome Bravo. Siamo amici, non è necessario che uno abbia qualcosa da dire. A me basta un, basta un saluto, in questo caso da Muratello, e io me lo segno, ok?
1: Faccio una buona settimana per tutta settimana.
0: Grazie anche a te, Ortensia, un abbraccio enorme.
1: Ciao carissimo.
0: Ciao bella donna.
1: Ciao. Ciao. Ciao, ciao.

Lo vedemmo per la prima volta a un festival di Sanremo qualche anno fa e i perbenisti ovviamente gli diedero addosso per questo suo look provocante perché si spogliò sul palco. Ma un artista è anche lo spettacolo che fa, ma dobbiamo andare all'essenza, alle parole delle sue canzoni. E nel giro di pochissimi, ma pochissimi anni, questo ragazzo è passato dall'essere contestato all'essere amato. Amato da tanti giovani e anche meno giovani per il significato delle sue canzoni. Amore mio, se non mi ami, io muoio giovane. Oppure ti chiamerò da un autogrill. È chiaro che prima che ci fossero gli autogrill, nelle canzoni di tanti anni fa non si poteva mettere. Però questo signore che si chiama Achille Lauro, con Fragili Giovani, ha fatto il tutto esaurito l'altra sera a Milano. 70.000 persone che sapevano le sue canzoni a memoria, che cantavano con lui, peraltro a differenza di altri artisti che quando fanno questi lunghi concerti ospitano dei colleghi, ha tenuto il palco tutto da solo per tutta la sera. E vorrei vedere rispecchiato in lui i tanti giovani che seguono i loro idoli, i loro cantanti e che hanno la forza di avere degli ideali, vedono attraverso questi cantanti i loro ideali, li inseguono nei concerti, ascoltano i loro dischi e magari stanno un pochino meno attaccati a internet, affrontano dei viaggi perché poi all'interno dei concerti tra di loro si conoscono. Mi ha colpito molto perché a un certo punto Achille Lauro ha fermato il concerto e ha detto: sapete una cosa strana? Che sembra che siate tutti amici. In realtà magari non vi conoscete neanche. E allora fermiamo un attimo la musica. Quello, ognuno di voi dà la mano alla prima persona che è a sinistra e si presenta e poi dà la mano a quello di destra e si presenta. È stato un gesto piccolo ma molto molto molto significativo e quindi io faccio i complimenti. Mi dicono che oggi non ho ancora ricordato il numero di telefono per parlare con me, il 351 40 41 42 3. E io vi ringrazio perché siete sempre molto complimentosi, ma se dovessi fare un bilancio, l'altra sera mi sono messo allo specchio, ho detto: ma tutti gli ascoltatori mi fanno un sacco di complimenti, però uno deve essere un po' anche autocritico e conosco i miei pregi e i miei difetti e chi li conosce meglio di me. Sono fatto così, sono un po' pazzo, sono testardo, sono molto istintivo, sensibile in maniera esponenziale e pieno di difetti, ok? Perché la perfezione potrebbe essere noiosa. Non sono perfetto e non voglio esserlo. Mi amo per quello che sono, con tutte le mie sfumature, perché alla fine essere se stessi è la cosa più bella che uno possa avere dalla vita.

Year Supply di Lost in Love, perduti nell'amore, che bello perdersi nell'amore per non ritrovarsi più. E faccio, giro la domanda a voi. Voi siete riusciti nella vita a essere voi stessi o tutt'oggi dovete combattere perché spesso non ci riuscite? Guardate che non è facile essere se stessi, perché vuol dire tirare fuori i pregi e i difetti alla luce del sole e dire io sono così, se mi vuoi. Invece qualcuno invece mette una maschera perché si vergogna a dimostrarsi per quello che è. Se volete farmi sapere qualcosa vi ricordo 351 40 41 42 3. Ogni tanto mi piace poco andare a trattare temi che vediamo anche in televisione. Adesso per esempio caro carburante, così dicono che sono tutte manovre che si fanno, che fa il governo perché si avvicinano le elezioni. E a proposito dei vari governi, questo è un mio punto di vista, mi raccomando, criticare un governo non significa odiare un popolo, mi raccomando, segniamocelo bene. Difendere i diritti, per esempio, dei palestinesi non significa negare i diritti degli israeliani. E anche questo vorrei che fosse ben chiaro. Io non mi schiero da una parte o dall'altra, mi schiero dalla parte, credo, della ragione. Combattere l'antisemitismo non significa chiudere gli occhi davanti alla sofferenza di altri esseri umani, ma soprattutto la vita di un bambino non ha una bandiera, il dolore non ha una religione e la dignità non ha una nazionalità.

0: Boutique Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
1: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
0: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
1: Metal Mark Centro Arredi, a Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
2: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
7: Pronto?
8: Ah, ciao, pensavo che non c'eri più.
7: No, stava andando la pubblicità.
8: Ho visto la pubblicità.
7: Allora,
8: comunque sono sempre io, Luciana.
7: Sempre la mia Luciana, come stai?
8: Senti.
7: Sì.
8: Bene, bene, bene. Dimmi. Nonostante tutto che devi fare una serie di esami. Volevo dirti, a proposito della tua testardaggine, la tua ecco, personalità.
7: Dei miei difetti.
8: Anche i tuoi difetti. Io sono uguale, perché anch'io sono testarda, sono dura, sono capricorno, testa dura.
7: Sì.
8: Molto dura.
7: Molto dura. Io ho... fratello e sorella del Capricorno, per cui però gli altri due, io e l'altra mia sorella, siamo due arieti, per cui uno scontro di corna.
8: Sì, perché mia sorella era una leone e io una capricorno. Sai quante ciabattate che ci siamo date da ragazzi?
7: Ci credo. Però Luciana, ti dirò, la mia testardaggine deriva dal fatto che prima analizzo una cosa e se penso che per me sia così non mi fai cambiare idea, ecco, non è che sono testardo così per forza, a priori.
8: Poi magari con mia sorella chiedevo scusa e mi manca tutto adesso perché non c'è più, mi manca moltissimo, come sorella, come compagnia, come dialogo, come tante altre cose. No, ma volevo dirti, mi è capitato un episodio, un fare, un 2-3 anni fa.
7: Ok.
8: Che,
7: Sì, dimmi.
8: E niente, ho incontrato una persona che ha 86 anni come me, tra poco io ne ho 86.
7: Ok.
8: Come me, insomma è vecchio come me.
7: È diversamente giovane come te.
8: E mi fa quasi una proposta di andare a convivere, di fare una vita insieme, e ci ho detto, una testa dura come me, io non sono fatta apposta né far la badante né far la serva, voglio vivere da sola e vivo benissimo e mi mantengo da sola.
7: Brava.
8: E mi ha detto, non telefonare più.
7: Era un cacciatore, ma la preda era sbagliata.
8: Sì.
7: Hai ragione.
8: Infatti non l'ho più sentito, sono passati 2 anni.
7: Questo è il bello di essere se stessi. Non illudi nessuno, gli dici in faccia quello che pensi.
8: No.
7: Ecco.
8: Infatti, vedi, è 50 anni che sono vedova e sono 50 anni che sono qua da sola.
7: E che sto da Dio.
8: Perché o è così o è così.
7: Ecco, perfetto. Luciana, hai tutta la mia più grande comprensione.
8: Grazie.
7: Ti ringrazio della tua testimonianza e ti mando un bacio enorme.
8: Grazie, contraccambio altrettanto. E spero che tante persone tengano in considerazione quello che io ho detto, perché ci sono tante persone che sbagliano e vanno contro il pericolo.
7: Guarda, io conosco gente che pur di non rimanere sola si attacca anche alle persone sbagliate. Non va bene.
8: Io ne ho sofferto della solitudine, perché cosa vuoi? I figli hanno la sua famiglia.
7: Certo.
8: Poi mio figlio è uno.

0: tutto.
1: E ti
0: l'unica
1: dirò...
0: cosa che mi fa mia figlia è che va in banca a prendermi i soldi.
1: Perché così sei più sicura, ecco.
0: Sì, perché dice mamma, te ti danno una botta in testa e sei fregato, esatto, i soldi.
1: Quindi, cara Luciana, ribadiamo il fatto, meglio soli, sì, che male accompagnati.
0: Certo,
1: perfetto.
0: Sì.
1: Lucy, sì, ti ringrazio per la tua testimonianza che appoggio al 100% e ti mando un abbraccio enorme.
0: Grazie, contraccambio, e mi fa tanto piacere parlare con te perché è bello di parlare, a me piace di parlare tante cose, perché almeno quello che non so lo vengo a sapere, cioè me lo dicono, ecco.
1: Te
0: così
1: amo.
0: Serve a imparare delle cose.
1: Luciana, te amo.
0: Grazie.
1: Ciao, buon pomeriggio. Ciao, Luciana.
0: Grazie a te tanto. Ciao.

0: pronto?
1: Ciao Giorgio, sono Dorotea della provincia di Lodi.
0: Buongiorno dalla provincia Buongiorno. Di Lodi alla nostra Tea, come va lì?
1: Bene, bene, sono da sola perché è uscito, ecco.
0: È uscito, dove è andato?
1: È andato lì al campo per pulire i spogliatoi.
0: Siamo sicuri che non va a dormire?
1: Sì, ha detto che poi si ritira, ecco.
0: Ah, ecco, va bene, va bene. Allora, cara Tea, quindi quando rientra si ritira?
1: Sì, no, non va a nessuna parte, ecco.
0: È fedele?
1: Sì, è fedele per quella cosa, sì, io l'ho conosciuto tardi, perché quando sono venuta qui, perché io sono meridionale, ecco.
0: Ok, di che zona sei del sud?
1: Sono di Molfetta, Bari.
0: Bari,
1: ecco.
0: Certo, la conosco
1: allora
0: bene.
1: Io ero da sola e ho conosciuto lui, ecco. Prima ho curato sua mamma, perché
0: sì,
1: aveva bisogno di una badante, allora ho fatto io tutto, ecco.
0: Quindi no, nord chiama sud.
1: Sì, è che vuoi fare così, Poi... La mamma, la nostra mamma mi ha accettato volentieri e abbiamo convissuto e poi ci siamo sposati, ecco.
0: Che bello!
1: Anche se lui c'ha una figlia, ecco, diciamo così.
0: Fa niente, però è bello tutto ciò, dai, è un bel film, mi piace. Brava
1: sì,
0: la nostra Tea, ti faccio i complimenti, ti mando un abbraccio.
1: Sì,
0: e
1: anche a te.
0: Ascolta.
1: Io l'ho telefonato a Pierangelo.
0: Sì.
1: E gli ho fatto gli auguri per San Francesco a tutti quanti.
0: Sì, ascolta, però quando lui rientra, non digli che hai un altro uomo, che sono io, se
1: no
0: magari diventa geloso.
1: Ci mancherebbe, non gli dico niente. Te... Finita solo che
0: e basta, stop. Tea, ti voglio bene, ti auguro una buona giornata.
1: Io ti voglio bene, poi ci sentiamo.
0: Ciao Tea, volentieri.
1: Bene, ciao, ciao.
2: Soltanto per un'ora. E per un'ora averti tra le braccia e far sparire per sempre dal tuo viso ogni incertezza che ti tormenta ancora. Vivere ancora soltanto per un'ora. E per un'ora vedere sul tuo viso.
0: Pronto!
3: Un consiglio lo voglio anch'io.
0: Dimmi.
3: Sento queste signore che cercano, che hanno gli uomini o non ce li hanno.
0: Sì.
3: Io avrei uno di 54 anni, pensa a te, che mi vorrebbe a tutti i costi.
0: E tu?
3: Io ho sempre detto no, io ne ho 86, ragazzo.
0: Ho capito, ma sai che vanno di moda i ragazzi giocattolo?
3: I ragazzi giocattolo.

0: Mi dispiace, lui insiste, io ti farei le carezze che ti mancano perché sa che sono sola,
1: Certo.
0: diciamo, ecco, e io ho detto sempre no,
1: No, beh, ti dirò
0: perché...
1: una cosa, Carla, voglio essere molto sincero. Un qualche anno di differenza ci sta, ma 30 mi sembrano un po'
0: Sì,
1: tanti,
0: ecco,
1: ecco.
0: qualche ci sta,
1: No, per carità,
0: ma
1: sì.
0: così no, mi telefona quasi tutti i giorni, però
1: Perché voglio
0: abbiamo
1: dire, una
0: parlato.
1: donna a 30 anni può essere già mamma, quindi potrebbe essere ipoteticamente anche un tuo figlio, ecco. Per cui,
0: Appunto,
1: ecco, mettiamo un limite a tutto, ecco, perfetto.
0: mia figlia ne ha uno meno di
1: Ecco,
0: lui. Pensa
1: pensa, per
0: te,
1: cui,
0: pensa
1: ecco.
0: te.
1: Tu
0: Ecco, e la
1: rispondigli
0: mattina.
1: grazie, ti voglio bene, ma di figli ne ho già abbastanza, ok?
0: E io sono a posto, pensa che lui era sposato,
1: Sì?
0: divorziato, è morto un figlio di 25 anni, te l'avrò detto ancora,
1: Sì?
0: con un tumore al cervello, e una figlia che si è sposata con una donna. Hai
1: Vabbè, questo
0: capito?
1: oramai va tutto di moda, c'è questa mescolanza,
0: Questa roba
1: questa
0: incredibile.
1: Macedonia di amore, Macedonia.
0: Macedonia,
1: Ma
0: bravo.
1: l'importante, a me non importa se uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna, se c'è l'amore, ben venga.
0: Assolutamente. Ad ogni modo, siccome ho sentito ste signore che ti chiedono consigli, adesso ho detto rompo le scatole a Giorgio anch'io.
1: Ecco, il mio
0: Ciao
1: consiglio.
0: Giorgio, ciao.
1: Ciao, ti
0: Ciao
1: abbraccio.
0: Giorgio.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno, qui è la nonna Lu, molto addormentata ancora.
0: Come mai? Hai fatto le ore piccole?
1: No, non ho fatto le ore piccole, ma mi sono svegliata prestissimo ieri. Siamo andati a funghi, ho portato la mia bimba a funghi, li ha trovati.
0: Davvero?
1: Certo, siamo state in Trentino, per cui poi il ritorno, non ti dico l'autostrada come era.
0: Beh, di domenica, ragazze mie, ve la siete un po' cercata, ecco.
1: Ragazzi, ho detto basta, non se ne parla più, vado nei miei posti qui vicino e stop. Tutto bene?
0: Bene, perché è passato un bel weekend sabato con la sorellina.
1: Con la tua sorellina, che ho visto anch'io.
0: Esatto, siamo venuti a trovarti.
1: L'ho convinta bene, se non mi sbaglio.
0: Sì. E ieri ho fatto per metà giornata la casalinga, nel senso la mattina sono sceso a fare le mie lavatrici, sono salito, steso, poi mi sono messo fuori dal bar Steven, ho fatto il mio aperitivo, poi sono venuto su, mi sono cucinato il mio pollo arrosto, che lo metto nel forno ventilato, in 36 minuti è pronto, e intanto che si preparava da solo il pranzo, guardavo la TV. E nel pomeriggio, relax, un bel libro, un po' di musica e un po' di TV.
1: Ma tua sorella è partita quando?
0: È partita ieri nel tardo pomeriggio, perché lei lunedì mattina
1: bene,
0: deve essere là.
1: 36 minuti per fare il pollo arrosto.
0: Sì.
1: Mi sembra un po' pochino.
0: No, no, ma col forno ventilato... Sono 18 minuti per parte. Ti esce con la pelle bella croccantina. Il pollo...
1: Ma stai parlando di un pollo intero, pezzi di pollo.
0: No, pezzi di pollo, certo, un pollo intero.
1: No, perché dicevo,
0: non mi entra neanche. No.
1: Ma deve essere un forno industriale. Che
0: no,
1: hai.
0: Uso le sovracosce, quelle che hanno anche un po' di carne, oppure quando faccio le coscette ne metto due o tre per volta.
1: Ho capito, bravo Giorgio Casalingo. Ok.
0: Ho imparato da te.
1: Ho imparato da me. Va bene Giorgio, un saluto veloce perché sono proprio addormentata ancora.
0: Niente, buon pisolo, ti voglio bene.
1: Grazie, ciao.
0: Ti ricordo
1: ciao.
0: Giovedì e segnatelo.
1: Ah, non mi ricordavo più.
0: Vedi, smemorati. Smemorati, miei ascoltatori, smemorati.
1: Sì, sì, poi la nonna Lu sì in particolare.
0: Ti voglio bene, ciao nonna Lu.
1: Ciao Giorgio, ciao.
2: Abbracciati con gli occhi dentro agli occhi. Poter vedere in una stanza buia con gli occhi chiusi.

0: Pronto?
1: Buongiorno, buon Giorgio.
0: Buongiorno, sono tristezza, Silvia. Amica della mia solitudine. No, che tristezza, quando sento il
1: sito. Dalle cave di San Polo, quando ho detto anche a Pierangelo. Sembra che non ci vogliono credere, ma questa è zona cave.
0: Zona cave con tanto di laghetti dove si va anche a pescare.
1: Ma davvero? Se pensa. Poi tra l'altro la via Casotti.
0: Sì? No, guarda che io la zona la conosco benissimo, essendo stato comunque ai tempi a fare delle marchette anche al Paradiso.
1: Ecco, mamma, se ritornassi, guarda, metterei occhi a spillo per vederti.
0: quando il Paradiso ha aperto l'estivo, che l'ha chiamato Atomo, e c'erano 20.000 persone, il merlo che ha fatto l'ospite d'onore era un certo Atrium, per cui ho dato anche al Paradiso.
1: Ecco, hai dato tanto anche al Paradiso. Ascolta Giorgio, sono comunque un po' depressa, ho passato il weekend male.
0: Perché? Posso se posso?
1: Certo, sai che io mi apro, sono come veramente quello che ho nel cuore ce l'ho in bocca. Dunque, io ho chiesto sabato una canzone a Pierangelo, perché sai che per noi, anche se abbiamo una certa età, pensa che ho l'opposto degli anni della nostra carissima Carla. Lei 97, io dicembre farò, ecco l'opposto.
0: Ecco, l'inverso.
1: Ecco, l'inverso. Ecco, bravo, mi hai dato la parola giusta. E praticamente, niente, ho chiesto perché la speranza è l'ultima a morire.
0: Ma certamente, ma certamente.
1: Allora ho chiesto, porgi un fiore, anche perché i discorsi del giorno prima che abbiamo fatto con te, tutto quello che abbiamo parlato, ho detto, mamma mia, sai, porgi un fiore a una donna, forse colei che domani sarà tua sposa. Ecco. Io ringrazio Pierangelo, me l'ha mandata,
0: certo.
1: Ma io sono stata fuori, tutto il sabato pomeriggio, la domenica, mi sono anche fatta la tua elettatura, manco un fiore, ma neanche un'ortica.
0: Bisogna che tu diventi...
1: L'ortica la facevo essiccare, la davo almeno...
0: Devi diventare capo, amica di Ortensia di Muratello, così quando viene a trovarti Ortensia, almeno un fiore viene a trovarti.
1: Ma comunque, guarda, io penso che sia dovuto tutto alla mia famosa Bernarda, praticamente è così bella, tenera, dolce, ma guarda, ti dico, non ha neanche le corna. Ecco, ma io credo che quando loro si parla di questo hanno paura ad avvicinarsi.
0: Chi ha una Bernarda come la tua incute un po' di timore, perché dice sarò all'altezza, e io dico, se non sei all'altezza ti abbassi.
1: Mi sta distruggendo questa Bernarda, mi dà... distruggendo la vita, non dietro, quella dietro e quella davanti.
0: Ti porta via l'identità. Ersilia, mi piace perché tu hai sempre un modo di sdrammatizzare anche i tuoi stati emotivi meno belli, e ti ricarichi da sola, insomma, è fantastico.
1: Ma non lo so, guarda, comunque, ecco, io amo i miei animaletti, mi danno la forza al di là della famiglia, non
0: certo.
1: Per amor del cielo. Poi tu, ecco, da quando ho avuto questa opportunità di aprirmi e di essere me stessa, perché riesco a essere me stessa, forse perché non vedo la persona davanti, non mi blocco e riesco proprio a sparare tante di quelle...
0: Tu capisci, adesso tu hai messo il dito nella piaga, capisci perché io mi sono opposto a non voler la telecamera?
1: Sì.
0: Perché la radio di una volta, io volevo fare quella, è fatta di una voce, basta.
1: Sì.
0: Perché ti aiuta di più.
1: Molto. Io avevo addirittura 5 radio, per non dire, ecco, su quando ero su a casa con i bambini, i figli andavano a scuola, al lavoro, così, una in lavanderia, in camera, in cucina, sempre su quel programma, Radio Rete 5, era su della Valgobbia, no?
0: Quella del mio amico Sergio Piccini.
1: Era una cosa stupenda, perché io facevo tutte le mie cose e seguivo tutti, mi spostavo da una parte all'altra con agilità, cosa che oggi non esiste più. Comunque,
0: quella radio lì era in Valle di Sarezzo, purtroppo il titolare è venuto a mancare qualche anno fa.
1: Sì,
0: ed era... per me era un fratello. Ogni volta che uscivo con un disco di Atrium, lui voleva l'anteprima, voleva essere il primo a intervistarmi, prima dell'Europa, prima di... E io lo facevo volentieri perché era di una bontà e di un'umiltà.
1: Sì, un amore di ragazzo.
0: Veramente.
1: Un amore di ragazzo, veramente, veramente. Anche Susanna Bacchis,
0: sì.
1: Per amor del cielo.
0: Conosco tutta la grande famiglia perché ho fatto 8 dischi e per 8 volte sono andato da loro. Ecco.
1: Ma pensa te, avrò sentito, solo che poi sai col tempo, con gli anni, il nome...
0: Certo.
1: Ecco.
0: Bene, allora, contento di averti sentito e di averti sentito sempre... tu sei la ricarica di te stessa, per cui complimenti.
1: Insomma, sai, pedalo.
0: Mi raccomando però, metti la sella.
1: Con la batteria.
0: Metti la sella quando pedali.
1: Ma va bene.
0: Ersilia, ti voglio...
1: basta suore litigare per la bicicletta, guardate che vi metto la sella,
0: Esatto, sennò è famosissima questa storia. Ersilia, un bacio grande e buona giornata a te e a tutta la tua fattoria.
1: Siccome mi dilungo tanto, mi farò sentire la prossima settimana.
0: Va bene, se ce la fai, va bene. Ciao.
1: Se la faccio.
0: Sono sincero, ciao.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao.
1: Grazie di cuore.
0: Figurati.

0: Pronto?
1: Sono pronto.
0: Anch'io. Buongiorno Gian.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come stai?
1: Passiamo alla domanda di riserva.
0: Perfetto, come è andato il weekend? Passiamo un'altra domanda ancora.
1: Ma questo weekend siamo andati con Gian Pietro Clerici, che è un ragazzo che abita vicino alla Svizzera, abita a Villa Guardia, sono quei paesi vicini alla Svizzera.
0: Sì.
1: E lui ha la consuetudine alla domenica pomeriggio di andare alla messa, ma su in quelle Alpi, i valli. Ogni tanto mi dice, dai, vieni anche tu. Ma ieri ho detto, va bene, dato che lotto, devo andare a Zingonia.
0: Sì.
1: All'abilita, e sì. Zingonia sono stato appena dopo il Covid e tanto in tanto vado in questo centro per la riabilitazione. E non è facile andare a Zingonia perché è un centro di alta riabilitazione e non dico altro, insomma, sono bravissimi i fisioterapisti, ma all'interno ogni giorno succedono cose. Purtroppo sì. Molte persone vanno in cielo, ecco, o in cielo. Volevo dire un ricordo della radio. Il mio ricordo della radio, a parte, l'ho sempre detto, mia madre ha sempre avuto la radio, eccetera. Da parte di padre avevano la radio Geloso, perché il mio
0: certo,
1: nonno lavorava.
0: Certo, c'erano anche i primi registratori Geloso.
1: Sì, Gelosini e poi le suonovalige,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì, sì.
1: Stati giradischi che ci ha rotto mio padre, era della Geloso, era bianco, era bellissimo, è fatto apposta.
0: Ve l'ha rotto allora, perché era geloso, ecco.
1: Sì, sì, in effetti, morboso, direi anche, ce l'ho messo, sì, tra virgolette, o tra parentesi. Io ricordo, padre utilizzava il mangano per stirare le cose dall'albergo, e io arrivavo dal collegio attorno alle 5, cioè perché avevo la dispensa. Lei ascoltava Radio Monte Carlo.
0: Sì.
1: E parliamo dei primi anni 70, a 70, quindi c'era Awanagana.
0: Awanagana, storico.
1: A caccia a morte. E c'era il gioco della cassa torte. Poi c'era Lucia Alberti, che era l'astrologa.
0: L'astrologa, questa, storica.
1: Sì, storica, che era la mia caposervizio di Savona. Quando ho lavorato, no, non è Paola, è Loredana, no, è Lucia Alberti, no, è Barbara, no, Barbara Alberti è una scrittrice,
0: esatto.
1: No, è niente da fare, vabbè, senti, pensala come vuoi, vabbè, però tra tanti, io vorrei ricordare Roberto Arnaldi, che è stato un grande, ma non lo ricorda nessuno. A un certo punto è stato licenziato da Radio Monte Carlo e lui ne ha avuto un dramma e conduceva rubriche anche molto belle, era un estroverso, era una persona particolare che ho conosciuto a Lazio e quando ha avuto questo licenziamento lui non è stato più lo stesso, è andato a lavorare a Genova ma ha subito un dramma. E poi c'era Mirella Speroni. Ora, questa Mirella Speroni era la donna Letizia di Grand Hotel degli anni 50 che leggevano le mie zie negli anni 70, Mirella Speroni. Dunque, la rubrica si intitolava Il cuore ha sempre ragione, il cuore. E il titolo, io non ho voce, diceva così, io arrivavo e cominciava la rubrica. Il cuore ha sempre ragione, la ra ra ra ra ra ra ra ra. Ed ora l'appuntamento con la nostra Mirella Speroni. Buongiorno amiche, buongiorno amiche, sei bellissime, qualche amico, ma io mi rivolgo alle amiche e leggerò la prima lettera di oggi. Ci siete amiche? State stirando? State lavando? No, siamo in ufficio, vabbè, comunque...
0: Vabbè.
1: Sì. Cara Mirella, sono Maria da Oggiono. Ah, volevo dirti che la mia vita è un dramma perché mio marito mi picchia. Ah, mio figlio è in galera. Ma io veramente cerco, ascoltando te, di trovare conforto. Cerco. Vabbè. E mia madre mi chiestiva, io ascolto, no? Bevevo il tè, mi faceva il tè, ascolto. I primi biscotti di una calma. Cara Maria di Oggiono, ah, una stella dall'alto, guiderà all'alto, guiderà la tua vita, sembra Paolo Borboni adesso, ma vabbè. Sì. Vedrai che qualche cosa di meraviglioso. Vabbè, passa qualche giorno, non è che torno da scuola, più o meno l'orario, pam, il cuore, tac, mia madre stira, sempre stasera. Oh, ed ora, care amiche, cosa state facendo? Siete per le pulizie? Sentiamo questa amica da Napoli, Giovanna. Ah, cara Mirella, la vita è dura. Mio marito in galera. Ah, mio suocero viene in casa e arratta tutto. Oh, mia figlia mi ha dato una sberla, Mirella. Dammi un consiglio. E io che guardo. Cara amica di Napoli, vedrai che una luce, una... Mamma, cosa c'è? Ma scusa una cosa, ma sta Mirella... ma non lo vedi che scrivono tutte persone, scusa, noi non è... Ma tutti dicono, e allora, ma chi c'ha tu, il marito beve, quell'altro in galera, perché, senti Gianfranco, fammi ascoltare Mirella Speroni, che ho già tuo padre da sopportare, va bene? Se ti va bene Mirella Speroni, va bene, se no vatti a bere il tè dall'altra parte. Ma io che cazzo, sì, tutte le volte era così, e lei voleva ascoltare, mi dice, si vede che mi sento di peggio, e è così, tutte le volte era la stessa storia, tutte le volte, per me, o se le scriveva lei, o tutti questi poveri disgraziati, io non lo so dove li trovava.
0: Ecco, io ti dico una cosa, Gianfranco, il mio programma è aperto a tutti, ma se diventasse un rifugio degli afflitti, no, cambieremmo da rotta. Ecco.
1: Ma anche perché le persone che sono da te, poi tu lo dici, raccontano comunque la loro vita. Ma non è che noi mandiamo delle lettere, tu rispondi.
0: No, perché le lettere me ne posso inventare.
1: Ecco, ma possibile che questa, una era in galera, un drogato, la figlia, la nonna, non ce n'era una che andava bene e c'era sempre quella stella che brilla. E a un certo punto dico, mamma, scusa. E lei, pur di ascoltare sta Mirella Speroni, tanto che stirava, e andava bene anche sta solfa. Vabbè, così ho raccontato della notte. It parade!
0: Voilà. Allora Gianfranco, io vedo una luce che scende su di te. Lasciala brillare, ma a fine mese aspettati la bolletta dell'Enel.
1: Bacca boia, a me già arrivata, ecco. Una stangata, ecco. Una stangata, tutti una canzone in bar, ma una stangata che ringrazio tutti i governanti, di destra, di sinistra, di centro. Tutti, siamo il peggiore come risparmio energetico qui, le bollette più care europee sono le nostre, io non so chi avrà utilizzato quest'estate il condizionatore, no, perché adesso arriveranno
0: esatto,
1: le stangate,
0: esatto.
1: Ecco,
0: niente,
1: quindi queste qua.
0: Chiudiamo l'argomento, se no ci arrabbiamo, ok?
1: E un pensiero a Mirella Speroni, chissà dove sarà. Sarà con qualche sperone là in mezzo alla luna. Che
0: esatto, con la sua luce.
1: A meno che non l'abbiano speronata, spero di no.
0: Ah, esatto. Caro Gianfranco, un bacione, un abbraccio forte. Bacione, sei sempre il top. Ciao.

0: 30 donne.
1: Pronto?
2: Buongiorno, sono Nilla.
1: Buongiorno alla mia Nilla, come stai?
2: Io bene. E voi tutti bene?
1: Ma guarda, io sono in formissima, alla faccia di chi mi vuole male.
2: Ah sì, perché c'è qualcuno che ti vuole male?
1: No, però dicono, tante volte la gente mi dice, ma tu stai sempre bene, e tra me dico, ma perché se sto male vengo a dirti non mi cambia qualcosa?
2: Sai che è successo anche a me, perché io quando esco, no, anche quando ho avuto problemi così, vabbè, a me piace sempre uscire col sorriso così, anche
1: esatto.
2: A me dicevano, ma è possibile? Dopo era un po' che non mi vedevano, dopo quando mi arrivi... E una volta c'è stata, faccio, dopo mi vedevano perché ero stata, avevo fatto l'intervento, eccetera, eccetera, ero anche di perita, eccetera, eccetera. Se no fa così, non si sa mai com'è. No, perché a me non piace quando si esce sempre col broncio così.
1: No, no, e poi soprattutto che non sopporto quelle che ti dicono come va, e ho detto, ma tutto bene, beato te, Madonna mia, ragazzi, su un po'
2: cosa
1: di.
2: Sì, sì.
1: Beato te, ma dico a te cosa sì. Manca, santi Dio. Ecco.
2: No, ma sai che avevo una. Adesso sono andata a abitare via, non so se ancora vivo o morto, perché tanto che non la sento, abitava vicino a me. E lei era contenta quando solo diceva che stavi bene, lei non era. Allora ho imparato a dirle che di così cos'ha, così lei era felice.
1: Io dico sempre: meno dice la gente, ma poi voglio dire, avessi comunque anche un problema. Vengo
2: sì.
1: A dirlo a te, no? Me lo risolvo, a meno che non parliamo di una confidenza, un'amica vera.
2: Certo,
1: un'amica... Ma
2: certo.
1: La gente che mi incontra, Giorgio, come qui dicono in dialetto, come ala, tutto bene, tutto bene.
2: Anche il mio dialetto è così, così come
1: eh?
2: Ala, c'è anche a Cemmo, anche a Vacca Monica, ecco. Sì, il mio paese. No, perché io non ti vedo né da giorni, anche Pierangelo, tutto. E nemmeno, ma come mai non ce l'ho più sul cellulare streaming? Io mi esce un'altra radio.
1: Non lo so.
2: Ti sentivo almeno sul cellulare io, caspita, non ti sento più, ti ho chiamato perché no.
1: Hai provato a impostare Brescia Sat?
2: Ma non esce ancora coso, sì, esce o la Leonessa, esce il Vive, Live, non c'è più neanche l'altro, adesso mi ha detto che l'hanno tolto il 118.
1: No, non c'è più, quello non c'è più, è vero.
2: E Brescia, so che Sat, e esce ancora Super TV o quell'altra, il Vive, lì non so, io che c'era ancora, non so di chi è. Perché è impossibile. Io poi prima, sì, ho seguito un po' Franco, poi ho sentito anche la Carla di là che è venuta.
1: Certo.
2: Forse, ma anche con, non lo so, ma anche va a giornate. Dopo l'altra settimana, non ti ho chiamato, ma andava a strappio, ho sentito un po' la Rita, poi spariva. E c'è stato un pochino e basta, ma anche gli altri giorni non c'è, non solo quando ci sei tu. A me dispiace che mi piaceva sentire, vabbè, pazienza.
1: Santi Dio, sai che la tecnologia purtroppo la perfezione
2: vabbè, non
1: l'ha ancora raggiunta.
2: Non è la nostra radio, perché ho sentito anche altri l'altro giorno che chiamava, ma anche forse anche la Rita aveva detto che saltava anche a lei. Mi pare lì a Breno che non l'ho trovata. L'altra volta che l'ho sentita, l'ultima volta, settimana scorsa. Ma anche altri, non è solo io. Perché...
1: Ripeto, la tecnologia purtroppo non è perfetta, lo sappiamo.
2: Perché qualche volta c'è, qualche volta non c'è. Non è,
1: perché no, la tecnologia purtroppo, ripeto, non è perfetta.
2: Ecco, vabbè, Dio, la molla mano dell'uomo però.
1: Esatto, esatto, altro che intelligenza artificiale.
2: Artificiale, sì. Va bene. L'importante è che stai bene, che hai fatto di bello fine settimana. Sei stato a casa, sei uscito.
1: Sabato è venuta la sorellina, siamo andati per castagne, dopo ci siamo rientrati,
2: bene.
1: Abbiamo fatto la doccia, siamo andati alla Sagra delle Mele in un piccolo paesino. Dopo lei se n'è andata a casa. Dov'è? Perché io gli ospiti li accetto da mezzogiorno a sera, poi la sera voglio stare da solo.
2: Li mandi via.
1: Ieri mattina ho fatto per metà mattina la casalinga, lavatrice steso, poi mi sono preso il mio bel aperitivo e il
2: bene.
1: Pomeriggio divano, un bel libro, un po' di musica, un po' relax. Ha riposato anche il signore la domenica.
2: Sì, anche me sono stata qui perché di domenica qui se c'è un casino in
1: no,
2: giro.
1: No, è vero, c'è troppa
2: gente. Ma qualche anno fa non era così, mi ricordo che c'era i fine settimana, ma tutta settimana c'è la coda alla funicolare.
1: Ah, lo so,
2: gente,
1: abbiamo
2: stranieri,
1: abbiamo tanti stranieri.
2: sì, sì, tanti, tanti. Anche le, vabbè che qui c'è anche l'università, anche il Sant'Agostino, anche dove abito io. Però prima, ma la coda lì alla Funicolare c'è tutta settimana. Adesso,
1: allora, ti dirò che da quell'anno che fecero di Bergamo la capitale della cultura europea, molti dall'Europa si sono spostati e hanno apprezzato questa città che non conoscevano e adesso continuano a frequentarla.
2: Sì, sì, perché agitata non si può. Io ho delle amiche che stanno agitate, ne ha pieno le scatole. Una dice: non posso neanche uscire dal mio portone, mi fa a volte.
1: Lo so. Però dai, fanno girare almeno l'economia.
2: Sì, sì, sì, ecco, che giri. Però che non vada sempre a piangere in televisione dopo, però.
1: Esatto, finché gira quella e quando gira qualcos'altro che ti disturba.
2: Perché noi dei paesi siamo stati abituati a cercare niente.
1: Lo so.
2: Va bene, sono contenta di averti sentito. Dai, ogni atto mi faccio sentire lo stesso.
1: Lo so, e ti voglio bene per quello. Un bacio enorme.
2: Un bacio a tutti, se quelli coloro che mi sentono, abbraccio tutti.
1: Ciao Nilla, ciao.
2: Grande abbraccio.

0: sto piangendo per te. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Al mio carissimo Giorgio.
0: Buongiorno, meraviglia. Sai che la Valcamonica stamattina ci sta picchiando dentro bene?
1: Eh? Ho sentito. Aspetta, prima saluto la signora Nilla che l'ho appena sentita.
0: Sì?
1: E che parlava di sentire. Allora, era sabato che io sul televisore non vedevo niente, difatti ho ascoltato Pierangelo sul telefonino.
0: Certo.
1: Però io sul telefonino lo sento sempre.
0: Certo.
1: Per me devi essere capace di cercarlo, perché tu, come dici tu, Brescia Sat, poi escono i nomi Radio Super Diretta, lei deve cercare quello lì.
0: La diretta, sì.
1: Si schiaccia quello lì, poi viene fuori tipo Agostino Rabizzi e tu schiacci lì e poi alla fine viene fuori quel logo lì della vostra diretta.
0: Radio. Sì, sì, sì, sì.
1: Sì, perché se non fai quelle cose lì non ti esce.
0: Esatto, so che magari è un passaggio complicato perché chi non è avvezzo.
1: Prima
0: diciamo,
1: non era così, dopo quando hanno cambiato un po' tutto che è venuto fuori sul televisore così, è successo che era così. Difatti anch'io una volta ti avevo detto che non vi vedevo più e tutto e poi ho imparato perché poi Pierangelo mi aveva detto prova a far così e così,
0: esatto.
1: Difatti ho trovato subito. Ma se non fai così non lo trovi.
0: Lo so, però sai, non tutte hanno molta dimestichezza coi telefoni, soprattutto.
1: Ma magari se sta lì 5 minuti, prova, schiaccia di
0: esatto,
1: qua, schiaccia di là,
0: esatto.
1: Prima o poi verrà fuori.
0: Perché ci siamo.
1: Adesso ce l'ho detto alla Nilla di fare così, di cercare. Io faccio così, schiaccio di qua, schiaccio, poi magari schiaccio, non mi va più niente. Però,
0: fa niente,
1: vabbè,
0: però vabbè.
1: Poi faccio gli auguri alla signora Maria che è oggi della Valcamonica che compie gli anni, che ha detto che sono tanti, vabbè anche i miei sono tanti, però io non li ascolto.
0: No, no, non ha detto che sono tanti, ha detto che
1: fuori
0: sono...
1: Fuori vedo che sono tanti, ma dentro di me sono ancora pochi perché io mi sento giovane.
0: Ma questa è la cosa più importante,
1: sì.
0: Ripeto, è la carta d'identità che invecchia e ingiallisce.
1: Difatti una volta, non so se è stato 2 anni fa, mia figlia mi diceva sempre, perché c'è un centro anziani qua a Breno, ma è anche bello,
0: okay.
1: Ma lì anche gente giovane che vanno lì anche a ballare il sabato sera, mi diceva, vai anche te un po' al centro, E io dicevo, ma io non voglio andare, e salta su mio nipote e gli dice, ma mamma, se lei non vuole andare vuol dire che si sente ancora giovane, perché
0: brava,
1: non vuole andare
0: brava.
1: Al centro anziani.
0: Posso dirti una cosa che può risultare un po' volgare per chi non capisce il dialetto bresciano? Io ho una sorella che ha 79 anni, ok? Mm. Lei puntualmente va a ballare tutti sabato sera, ma
1: bello.
0: Va nei luoghi adibiti al ballo, perché anche da noi al ricovero da anni fanno ballare. Sai cosa mi risponde? Che lei non va mai a ballare al Picio Mall.
1: Fa bene, ha ragione.
0: Ecco. Non...
1: Allora, se ha la possibilità di andare dalle altre parti,
0: esatto.
1: Se non hai possibilità, magari va bene anche lì, ma se ha la possibilità, fa benissimo, guarda.
0: C'ha la sua macchinina, dice, no, il Picio Mall no. Sarà l'ultima spiaggia, mi ha detto.
1: Però dai, che bello che va sempre a ballare.
0: Guai, il giorno dopo Aulin la domenica, però...
1: Bello, bello.
0: No, no,
1: bello,
0: no, guarda,
1: bello.
0: Veramente siamo 4 fratelli, ma forse a livello genetico nessuno di noi dimostra la sua età. Ma lì non
1: vieni
0: è...
1: Vieni qua, non e è... ti faccio salutare il mio Giorgio.
0: Chi
1: aspetta,
0: è?
1: Pronto? Ciao Giorgio.
0: Chi sei?
1: Sono una figlia di Rita.
0: Come ti chiami?
1: Sara.
0: Sara? Non quella di Svegliate Primavera, no? Un'altra Sara.
1: No, no, sono già sveglia io.
0: Sara, tu abiti anche tu lì a Bienno?
1: A Breno,
0: a Breno,
1: sì.
0: Scusa, sì?
1: Sì.
0: Cosa fai di bello nella vita?
1: Niente, ho 3 figli, corro dietro quelli lì.
0: Ah, dopo avete comprato la TV, vero? Avete messo Sky dopo, sì.
1: Certo, che abbiamo messo anche Sky.
0: Certo, dopo 3 figli è meglio mettere Sky.
1: Sì,
0: e quindi
1: sì.
0: Sei bella allegra, ti tengono allegra.
1: Sì, sì. Adesso no, vabbè, vanno tutti e 3 all'università, quindi settimana prossima partono tutti. Via.
0: Guarda, hai una mamma splendida, lo sai, vero?
1: Sì, sì.
0: Ecco, e se le figlie sono altrettante, sono gioielli.
1: Certo.
0: Grazie per avermi dato la possibilità di conoscerci. Ti abbraccio forte.
1: Ok, va bene.
0: Tieni d'occhio la mamma, ne? Che non può birichina, certo, va bene.
1: Tengo d'occhio perché sennò qua chissà quanti morosi c'ha.
0: Esatto, sotto banco. Ragazze, ciao, grazie, ciao, un bacio a tutta la Val Camonica.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao, ciao Rita, ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao George.
0: Ciao. Ciao,
1: ci sentiamo.
0: Sì, un bacione.
1: Ciao.

0: donne del web.
1: Pronto?
2: Sono di nuovo io. Ho sentito questa frase, sono Ersilia,
1: Sì.
2: Siccome ho le mie conoscenti, ragazze diversamente giovani, che vanno a ballare, mi hanno detto, guarda Ersilia, ti caresse di sai ballà con qualche galpiccio molsa gambote de murer.
1: Vai, vai Satana, vai. Vai, vai, che sei già la seconda telefonata, se no ti arriva il cartellino. Un bacione, ciao, ciao.

0: Lucio Battisti si accontentava di 10 ragazze per lui, Adriano invece vuole 30 donne del West. Però vuol dire che c'è ancora i colpi in canna, ma il più bel colpo è sempre la sua Claudia Amori. Parliamo di Dio velocemente, proprio buttata lì. Siamo forse alla ricerca di qualcosa di soprannaturale. Anch'io sono alla ricerca di Dio e mi vengono offerte solo parole, come chi ha sete e gli viene spiegato come si forma l'acqua. Forse non lo si trova nelle parole dei sacerdoti e dei santi, forse, né, mio punto di vista, ma ovunque, Dio è ovunque. Non va cercato dove sei sicuri di non incontrarlo, ma là dove l'hai perso. Nel nostro cuore, nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti, nei nostri occhi, se lo si trova, lo si trova solo dentro noi stessi, altrimenti non lo troveremo mai. Pronto?
1: Giorgio, ti ho trovato, Brescia Sat.
0: Brava, stop, a posto.
1: Meno male,
0: ok,
1: meno male.
0: Ok, ciao. Grazie, ciao. Siamo in chiusura, un bacione, ciao bella, ciao. E un po' di musica, grazie.

al di là di ogni barricata, eravamo a metà degli anni 80 quando scoprimmo gli Spandau Ballet, quando scoprimmo i Duran Duran, quando noi giovani ci dividavamo tra i Paninari e i Dark. Mamma mia, ridendo e scherzando, sono passati 40 anni ma questa canzone è ancora infinitamente bella. Come infinito è stato anche oggi l'affetto che mi avete dimostrato e per il quale vi ringrazio di vero, vero cuore, veramente. Vi lascio con un ultimo pensiero. Nessuno è così vuoto come coloro che sono pieni di se stessi. E con questo vi dico che il Giorgio Conti Show termina qui. Ci risentiamo domani, come sempre, a partire dalle ore 12. Grazie, buona giornata, vi voglio bene.

0: Buongiorno.
1: Buon pomeriggio.
0: Non c'eravamo lunedì scorso.
2: A volte
0: è stato colpa sua, lui.
2: A volte i conti tornano.
0: I corti.
2: I conti.
0: Ah.
2: Vuoi salutare Giorgio che ci ha appena lasciato, no?
0: Ah, i conti.
2: Chi sta seguendo la televisione e la radio.
0: Certo, ciao Giorgio. Ho
2: sentito fino adesso Giorgio, no?
0: Certo.
2: Quindi a volte i conti...
0: Ti tornano.
2: Tornano.
0: Non è detto che non ritorni.
2: Buon pomeriggio.
0: Ciao a tutti.
2: Ti piace questa canzone?
0: Molto.
2: Sarà un pomeriggio bellissimo.
0: Voilà.
2: Metterò di buon umore tutto
0: tutti
2: il mondo.
0: Tutti voi, tutto il mondo, tutti quelli che ascolteranno.
2: Donne, vi metterete in fila
0: a fare.
2: Per vedere quando alle 3 di notte mi spruzzo il ghiaccio.
0: Ah, è vero, fuori perché toglie i pantaloni.
2: C'è la vetrata così, poi mi facevano gli applausi. No,
0: lui prima, questa mattina, ha detto che le cose piccole valgono oro. Ma
2: senti, dopo in diretta te lo dico. Dopo in diretta te lo dico. Ditemi voi cosa sono quelle cose più piccole, sono le più valgono. Ditemelo. Dimmelo tu.
0: I diamanti, no.
2: Più piccoli,
0: più
2: sono
0: grossi. Allora, io pensavo ti riferissi ai tuoi gioielli.
2: Più piccoli sono.
0: Perché e sai, meno, quando uno li ha piccoli.
2: E meno me li rompete.
0: Esatto. No.
2: Più piccolo, più piccoli sono,
0: e più meglio, valgono.
2: Più valgono, bravo.
0: Più piccoli sono, più valgono. Che cosa?
2: Beh, saluto a Giorgio.
0: Ciao Giorgio.

0: È tutto felice perché, dunque, si ventila l'idea che lui vada in crociera.
1: No, non si ventila niente. Lui va in crociera. E
0: Anch'io.
1: no, un tubo.
0: Posso andare in un'altra crociera?
1: In un'altra crociera, sì.
0: Ah, ok.
1: Se prendo qualcun, questo lo sarai tu.
0: Mamma, ma proprio cattiveria pura.
1: Più piccolo è, e
0: Vai con quella lì a
1: più
0: diglielo.
1: vale.
0: Vai a diglielo quella che porti in crociera.
1: Sì,
0: Più
1: io lo dico, certo.
0: piccolo è, più vale.
1: Ditevelo voi, che
0: Si mette nel
1: voi
0: gommone.
1: donne che siete, state a casa a nuoto, state andando a casa. Ditevelo voi donne che sapete tutto, ditevelo, dai.
0: Più piccolo è, più vale. Allora, io sto pensando alla telefonata.
1: Certo,
0: Perché da lì parte tutto, eh? Più
1: ma
0: piccolo è,
1: lo
0: più
1: sto
0: vale.
1: dicendo a te in diretta,
0: Vabbè.
1: quindi voglio dire.
0: Più piccolo è, più vale. Possono essere anche tanti, più piccoli sono e più valgono.
1: Uno piccolo varrà per uno,
0: Tanti
1: due
0: piccoli
1: piccoli.
0: valgono per tanti piccoli.
1: Cosa sono?
0: Non lo so.
1: Tesse via.
0: Grazie. Poi con
1: La
0: te,
1: grande è
0: ciao.
1: fatta con me?
0: Con te, ciao.
1: Dai, sentiamo cosa ho fatto adesso.
0: Cosa fai? Dici delle cose che uno va a pensare sempre e poi non è così.
1: Ma io ti ho incitato a pensare, poi non è così.

0: No, tu non mi devi parlare quando io apro il microfono.
1: Senti, senti, gli unici siamo io e lui, nessun altro.
0: E Piero.
1: E Piero che ha chiamato.
0: Hanno chiamato in diretta, poi a dire, ma era Agostino, si è fatto quella
1: Perché sono terrorizzati da te.
0: Pierangelo fuori.
1: Hanno paura.
0: Ma certo.
1: Sì, hanno paura di te.
0: Sì, mio.
1: Sì, non so come mai, perché lui è la persona più tranquilla, ma poi soprattutto aperto a qualsiasi dialogo, a qualsiasi cosa. Eppure hanno paura. Io non ho paura.
0: Mi infastidisce che qualcuno pensi che io possa.
1: No, lui veramente è il contrario.
0: No, ecco, meno male.
1: Ma però loro hanno paura lo stesso.
0: Gliel'ho fatta Pierangelo, bella che lo fa fuori.
1: Agostino, mi scusi. E lui gli dice, ma basta.
0: Va bene, allora sarà un bel pomeriggio, sicuramente, perché andiamo ad ascoltarci delle canzoni.
1: Certo.
0: Canzoni bellissime. Dimmi che cosa vuoi sentire che non,
1: che
0: lo senti,
1: non te lo metto.
0: Non lo sentirai.
1: Mamma mia, ma non sei stanco di sapere quanto ti conosco io?
0: Conosci bene.
1: Vero?
0: È vero.
1: È vero?
0: Però vai, questa figlia.
1: Ti conosco io. Ma guarda che ho capito ancora di più oggi quanto io ti conosca. Non ti dico il perché, ma io ero sicura.
0: Tu non c'è bisogno che mi dica il perché, perché tu fai riferimento a una cosa che ho fatto appena uscito dal mio ufficio, quindi non c'è bisogno che tu mi dica il perché.
1: Nero certo.
0: Vuoi sentire una bella canzone?
1: Ma poi tra l'altro non servirà a niente, però mi hai fatto contenta.
0: Senti questa.
2: Un'attesa pari un'agonia.
1: Quante volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza.
0: Ma guarda che strana vena anche. Io della parola amore mi sono stufato.
1: Mamma mia, è stato sdoganato.
0: Ma no, ma poi mi sono stufato, perché deve dipendere tutto da quello?
1: Bravo!
0: Cioè, io dico.
1: Ma tutto è le poesie, le canzoni, i romanzi, i film.
0: Sì, ma faccio un altro ragionamento.
1: I soldi.
0: Faccio un altro. Ecco, io vorrei parlare anche di soldi, sai. E che qualcuno mi venga a dire tanti, pochi, non c'entra niente. I soldi, vorrei parlare dei soldi. Perché vorrei, spesso e volentieri, io venerdì sera, a cena in un posto che ti piacerebbe tantissimo, bellissimo. Sono andato volentieri, ma io le cose di ufficio, di lavoro, voglio trattare in ufficio,
1: certo.
0: Devo trattare
1: però a volte
0: non al ristorante, però ho avuto una settimana,
1: certo.
0: Niente, perché tutto che se mi dice amore uguale amare, allora dico mia figlia, i nipotini, la gente che lavora,
1: amore universale,
0: la gente che lavora con me, uomini e donne, non fa differenza, ma dipende da, credo che proprio i femminicidi arrivino a tanto.

0: soluzione proprio per questo Parma.
1: Certo.
0: Non capisco.
1: Sì,
0: se
1: per il senso di appartenenza.
0: Io posso anche dirti se saresti l'ideale, saresti la donna della mia vita, ma non so che farmene se ti...
1: Obbligo.
0: Se ti faccio il lavaggio del cervello, se ti convinco, se ti porto a pensare... Ma che non so cosa farmene, mi sono rotto le balle della parola amore da quel punto di vista lì. E poi, come dicevi tu, sono quelle che acchiappano di più, perché stavo ascoltando Mia Martini.
1: Certo.
0: È chiaro. Però io vorrei che l'amore fosse un'altra cosa. Lo stesso anche con i soldi. A chi non piacciono i soldi? Ma voglio dire, a me non piacciono, ma però vorrei spiegare cosa vuol dire non piacciono. Purtroppo ci hanno ingannato ancora dai tempi di Gesù, che è stato venduto per 30 denari, anche lì ne avevamo già parlato, è stato venduto per 30 denari. Purtroppo la quotidianità, ogni minuto tutto quello che accade è collegato o legato ai soldi, ai guadagni, a quelle cose lì. Però c'è una grossa, mettiamoci dalla parte di chi, ma guarda, conosco delle coppie, delle famiglie bellissime, con difficoltà a arrivare a fine mese. Ti assicuro che mi scambierei con loro. Non è che a casa mia ci siano problemi, sono solo,
1: certo,
0: che problemi ci sono, purtroppo per me, ma non ci sono problemi. Però qualcuno diceva, certo, quello lì è il ragionamento che fanno i ricchi, quelli che hanno i soldi. Ma i ricchi che hanno i soldi, io ho fatto un ragionamento una volta con una persona che anche tu conosci, andiamo dal notaio e facciamo un atto notarile. Poi vengo a casa e faccio un ragionamento, dico, ma scuso, avevo una casa, non ce l'ho più, l'ho venduta, non è quella che ci abitavo,
1: certo.
0: sai che non è così. L'agenzia che me l'ha fatta vendere, tutta contenta perché prende i soldi, il notaio prende i soldi,
1: le banche,
0: l'avvocato prende i soldi che prende li mette in banca, e io?
1: E magari quello fa pure il mutuo. Lascia
0: stare quello, però parlavo di me.
1: Ah, di
0: guardavo
1: te personalmente.
0: Guardavo dentro di me, certo. Dicevo, l'avvocato ci guadagna, il notaio ci guadagna, l'agenzia ci guadagna, l'indiano a cui ho venduto la casa compra la casa, io prendo i soldi e li metto in banca. Cosa è cambiato da un'ora fa adesso? Niente.
1: Quindi che hai senso? Monetizzato la casa.
0: Se monetizzi, Sonia, se monetizzi.
1: Devi usarli.
0: Ecco, volevo arrivare lì, Volevo arrivare
1: li
0: lì.
1: Devi usare, non le...
0: Per questo che il mese prossimo andremo in crociera io e te.
1: Ah, allora vengo io.
0: Tu remi e io dormo.
1: Vedete che crociera.
0: Io mangio e dormo.
1: Tanto lo so che non vado in crociera con lui, no. Ma però se lui non c'è non ci sono neanche io.
0: Dove senso?
1: Va bene.
0: Io vado lo stesso.
1: Lo so.
0: Se qualcuno
1: però vuole... io posso far così, no?
0: Tu puoi tutto.
1: Oh.
0: Quando Gesù chiede a Pietro, ma tu mi ami? E lui risponde una cosa bellissima, in un modo bellissimo. Tu lo sai che io ti amo, dice a Gesù, è bellissima, perché se a me un uomo, una donna, un bambino mi chiede se mi ami, dico ma certo, e vorrei spiegarglielo, no?
1: Invece
0: lo sai. Pietro dice, Gesù, tu lo sai che io ti amo, tu lo sai, è bellissima.
1: E perché gli ha fatto questa domanda?
0: Perché Gesù voleva questa prova, Gesù è stato sulla terra.
1: Tanto lo sa già.
0: No, è stato sulla terra come me e come te.
1: Ah, quindi era un uomo con i dubbi e con le paure e le incertezze degli uomini.
0: Glielo chiede, e anche, diciamo che fa anche piacere sentirsi,
1: certo,
0: dire ti amo, fa anche piacere. E lui glielo chiede, ma la risposta di Pietro che è bellissima, che lui dice, ma tu Pietro mi ami? E dice, Gesù, tu lo sai che io ti amo.
1: Certo, non c'è nient'altro da aggiungere.
0: Non c'è niente da aggiungere, perché poi come Gesù, come vero uomo, come vero Dio, lo sa.
1: È come Dio.
0: Bellissimo.
1: Ma quando era sulla terra era un uomo.
0: Vero uomo.
1: Vero
0: Dio.
1: Uomo.
0: Vabbè. Oh. Quindi più è piccolo.
1: Più è piccolo
0: e meglio
1: e più vale.
0: Brava. Troppe volte.

0: non era una gran registrazione, sai, non era una qualità.
1: Eh beh, perché la sentiamo in cuffia.
0: Bah, non era una qualità di quelle che piacciono a me. Fammi mandare un saluto alle due sgangherate.
1: Chi sono le due sgangherate?
0: Secondo te?
1: A Cinzia? Ma Mariuccia? Oh, io non lo sapevo, Cinzia e Mariuccia.
0: Non lo so.
1: Perché l'hai messo assieme?
0: Hai detto tu di niente.
1: No, ma sgangherate in senso bello,
0: No, no, sono proprio sgangherate.
1: No, è che a volte sono un po' tristone.
0: Allora,
1: Agostino non ce la fa con le tristone.
0: Siccome sono all'ascolto.
1: Ah, davvero?
0: Sì, sono all'ascolto. E mando un bel saluto. Dice bene la Sonia, l'ha detto di suo e non sapeva neanche che avrei fatto questo saluto usando questo termine. No, beh, va bene tutto, però amo, preferisco le persone che... sai cosa c'è? A me mi è arrivato domenica. Madonna, l'ho cancellato. Ma che stupido, l'ho cancellato. No, perché vorrei che servisse e dà aiuto a qualcosa e a qualcuno, compreso me, no? Ciao amico mio, ti regalo una lettura da 5 minuti, ma molto preziosa. Promettimi che la leggi con i miei occhi e con il cuore aperto. E poi c'era tutta una serie di cose bellissime, però poi tu dici, sì, va bene, però il senso era, il passato non torna più, è inutile da guardare indietro, dice anche un passo del Vangelo, non mettere mano all'aratro, poi guardare indietro, eccetera, eccetera. Però noi ci giustifichiamo, ecco, dico questo per parlare con le sgangherate.
1: Sta parlando con le... Ma ha detto... No, ma sgangherate nel senso buono.
0: Ma che cosa giustifichi tu?
1: Eh?
0: Che ti devo mandare niente su?
1: Perché io ho detto, tu hai detto chi sono le sgangherate, ma sono venute in me.
0: E poi noi
1: loro
0: diciamo...
1: due, ma, ne... ma con dai, tanto affetto.
0: Lo sanno che ci vogliamo bene.
1: Ciao, davvero.
0: Stavo dicendo, noi poi tendiamo sempre a vedere la nostra situazione.
1: Gravissima.
0: No, ma non solo. Ma sì, è vero, va bene, tanto non è che poi... Però, diversa da quello che sono i canoni o le frasi. Sì, va bene, è vero che... però io... Sì, vabbè, ok, non guardare il passato e il passato e il presente.
1: Però prova
0: sì,
1: te.
0: Però quindi
1: prova
0: noi,
1: te a essere come sono io. No,
0: brava, bravissima. I nostri sbagli, credo,
1: che partano da lì.
0: Che dipendano tantissimo. Io se trovo un pezzo di occhiali, non quelli lì, ma degli altri, ho delle cose bellissime da leggerti. Tu
1: sì,
0: intanto conta fino a 10 che prendo gli occhiali.
1: 1, 2.
0: Piano.
1: Ah.
0: Piano.
1: Le cose piccole... Oddio che va con la cuffia, è andato con la cuffia attaccato alla testa, amiche, poi dice che siete sgangherate voi, è partito col filo e tutto. Oh mio. Ma dove li hai trovati gli occhiali, tu che io li cerco, sei? Mamma, che roba quell'uomo qua, ragazzi.
0: Perché io sono da cercare.
1: Ma non hai portato neanche le caramelle.
0: E tu no.
1: Ti ricordi quella tasca lì, io so cosa c'è in quella tasca lì.
0: Leggevamo,
1: 500 euro.
0: Leggevamo delle frasi belle. C'è un uccellino, guarda che bello.
1: Wow.
0: Vedi? E non mi arrendo. Indosso ali nuove e ricomincio a volare.
1: Bello.
0: Che meraviglia. Io tengo sempre,
1: sono belle queste pillole.
0: Tengo per me, per voi.
1: Sono belle.
0: Per le amiche che seguono...
1: Questo programma
0: questo
1: pazzo.
0: Programma.
1: Questo è un programma pazzo, amici, questo lo
0: no?
1: Sapete.
0: No, questo è bellissimo. Devo spostarti gli occhiali, te lo faccio leggere. Legge a alta voce, aspetta, che ti prendo gli occhiali.
1: Non farmi degli scherzi.
0: No, ti faccio degli scherzi, lo devi leggere in diretta, tu probabilmente l'ho già fatto leggere. Ecco, leggi l'ultimo, quello cerchiato, alta voce.
1: No. Nome e cognome e firma del defunto.
0: Guarda che è un documento che viene via.
1: Ma come fa a firmare il defunto?
0: Firma, guarda che viene via il comune di Milano, eh? Vedi qui? Lo vedi?
1: Ma sì, beh, col sindaco che hanno, ti credo. Che gli mette. No, no, col sindaco
0: ma
1: lì
0: no,
1: è fuori
0: sono,
1: come un balcone.
0: Ma sono i moduli, lascia stare il sindaco che entra.
1: No, no, è lui. Viene al comune di Milano. Allora, firma del defunto.
0: Nome,
1: cioè, con tutte le firme che ci hanno
0: nome,
1: fatto.
0: Nome, cognome
1: e firma del defunto.
0: Ma
1: per un ma certificato
0: anche,
1: di morte.
0: Ce n'è uno anche peggio, guarda questo, guarda.
1: Quello lì è il nostro, cos'è, il prosciutto crudo qualità fiocco.
0: Il prosciutto?
1: Non è il crudo.
0: Lasciala pure anche lasciala lì, Ceci.
1: Oh, che buono.
0: Mercoledì 30 settembre, io ho un calendario che mi hanno regalato, che ho sulla scrivania, che ogni giorno togli un foglio, no?
1: Sono tutte delle belle frasi.
0: Mercoledì 30 settembre, ciò che è destinato a te ti aspetta. Bellissimo.
1: Dipende da cosa ti è destinato.
0: Questo è troppo difficile, ne è uno più facile. E non avere paura di perdere, se è la cosa giusta accadrà. La cosa più importante è non avere fretta. Le cose belle non scappano via. Col tempo si impara a voler bene di più, ma a meno persone.
1: Bella questa, eh? È vero, si diventa più selettivi.
0: Guarda che è bella,
1: È bellissima. Pochi ma buoni.
0: In spagnolo aspettare si dice esperar, perché in fondo aspettare
1: è una speranza.
0: Brava Sonia, bravissima. Guarda che bello.
1: Ma è il pettirosso quello lì.
0: È bello, eh? Aspetta che ne ho altre, le leggiamo dalle altre.
1: È vero, è l'attesa e speranza, provate certo. A pensare. Quando aspetti, speri che qualcosa cambi, che qualcosa si consolidi, che qualcosa migliori. Insomma, noi non smettiamo mai di sperare.
0: Ci facciamo troppi problemi per una vita che può cambiare, in un solo istante. Pensiamo troppo, viviamo poco, rimandiamo quasi tutto.
1: Vero.
0: E mentre aspettiamo, la vita continua a passare.
1: Sì, è vero.
0: Respira, sbaglia, ama, vivi.
1: È bellissimo. È che poi però ti scontri con la quotidianità.
0: Sì, sono però delle...
1: Sì.
0: Perdonati per non aver capito ciò che solo il tempo poteva insegnarti. A te che non ti arrendi mai. Perché sai che la vita ti deve ancora un sogno.
1: È vero.
0: Eh?
1: È vero. E poi anche il prenderci cura di noi stessi.
0: Bellina,
1: guardate che noi trascorriamo la vita sempre in funzione di quello che veramente siamo e che vogliamo.
0: Questo credo che riguardi un po' tutti. Mentre tu dubiti di te, c'è qualcuno là fuori che si chiede come riesci a fare tutto quello che fai.
1: È bellissimo questo.
0: Anche la bella da V,
1: È vero, è bello.
0: Se a 13 anni avessi accoltellato la mia professoressa, sai quel ragazzo che ha accoltellato la professoressa, se a 13 anni avessi accoltellato la mia professoressa, i carabinieri sarebbero dovuti venire, ma non per arrestarmi, ma per salvarmi da mio padre.
1: Eh sì, è vero, è vero.
0: L'avevamo detto noi quando lì,
1: È vero. Se l'avessimo fatto noi,
0: arrivavano i carabinieri
1: per tirarsi fuori dalle mani.
0: Al mattino mi bastano due cose: un caffè e il sorriso di chi mi ama. Ecco perché bevo il caffè davanti allo specchio.
1: Infatti stavo dicendo, però che strano, ha messo il caffè prima del sorriso. È perché sorrideva a se stesso. E questo cosa vuol dire? Che non hai nessuno che ti ama?
0: No, questo qui te l'ho fatto leggere in privato.
1: Sono belle queste frasi, molto belle.
0: Ma quante.
1: Sono tante e sono belle.
0: I fiumi non bevono la propria acqua. Gli alberi non mangiano i propri frutti. Il sole non brilla per se stesso. I fiori non diffondono la propria fragranza per se stessi. Vivere per gli altri è una regola della natura. La vita è bella quando tu sei felice, ma è molto più bella quando gli altri sono felici grazie a te.
1: Eh sì. Però, sono cose bellissime ma difficili da mettere in pratica.
0: Ah, però, insomma, sì, va bene, fa piacere. Ho sempre amato tutto di te, anche quello che non ho mai capito.
1: Questo è l'apoteosi dell'amore.
0: Anche la meraviglia.
1: Questo è da Joe Evan.
0: Guarda questo.
1: È lui o non è lui?
0: No, cambiamo. Esserci non è né poco né tanto, è tutto.
1: È quello che io dico quando non ci siamo più, che succede. Mamma mia, è un brutto periodo per me.
0: Che cosa, possediamo davvero?
1: La vita, no.
0: Nascita ci viene data dagli altri. Nome? Ci viene dato dagli altri. Reddito ci viene dato dagli altri. Rispetto ci viene dato dagli altri. Primo e ultimo bagno ci verranno fatti da altri. Beni saranno presi da altri.
1: Mamma, che ansia.
0: Funerale sarà celebrato da altri. Basta, mi fermo qui.
1: Quindi non ci appartiene un bel niente.
0: Bel tubo.
1: Tutta la vita che...
0: Oh, tu con chi parlavo del significato? Con te, dell'anello sul dito.
1: Sì, con me.
0: Allora, mignolo sinistro non interessato o interessata al matrimonio.
1: Ok, quindi io lo devo mettere.
0: Anulare sinistro sposato o sposata. Medio sinistro fidanzato. Basta, metto la canzone e poi ti dico il resto.
1: Va bene.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Siamo qua.
5: Vai.
4: Siamo qua.
5: No, un bel saluto alla Mariuccia e alla Cinzia
4: che sono nel nostro cuore.
5: Sì, che sì, assolutamente.
4: Tutte
5: sì,
4: e due.
5: Poi ci stanno così.
4: Ma no, sono delle persone intelligenti,
5: esatto,
4: perché sono ironiche.
5: Esatto.
4: E quindi io adoro l'intelligenza nelle persone.
5: L'adoro. Andiamo avanti con gli anelli.
4: Dai.
5: Siamo arrivati a indice sinistro, non sposato, non sposata. Pollice sinistro, vedere la mano?
4: No, io non li ho, ma tutti che li hanno adesso sti anelli sul po', anche la Cinzia.
5: Simboleggia.
4: Non la Cinzia sgangherata, la Cinzia mia sorella.
5: Simboleggia la ricchezza.
4: Veramente? Ma se non ne ha neanche uno che conta due.
5: Come me. Scritto qui è.
4: Allora forse è un'illusione.
5: Pollice destro, sicurezza in se stessi.
4: Ah, allora quello lo metterò.
5: Indice destro, single. Fammi vedere dove hai gli anelli tu. Oh, quindi è single in cerca di qualsiasi cosa. C'è il microfono aperto, brutta, ma che
4: ma per forza dici le cose.
5: Guarda, io ti ho guardato le mani, non è che ho inventato
4: dov'è
5: niente.
4: Dov'è in cerca? Qual è quello che sono in cerca?
5: Indice destro single, medio destro,
4: quindi
5: già impegnata,
4: posso.
5: In una relazione,
4: va bene.
5: Adulare destro, innamorata,
4: ecco,
5: o innamorato.
4: Non ho indovinato uno.
5: Mignolo destro, non interessato a frequentare qualcuno.
4: Ecco, lo metterò qua. Allora, però uno che conosce dirà, non è interessata, è insieme a uno.
5: Decidi.
4: È confusa e felice la tipa.
5: Decidi quello che vuoi fare. Litiga l'essere umano, si deve fare adesso.
4: Questo?
5: Quello è l'indice.
4: Questo è il medio?
5: È il medio della mano sinistra.
4: Cosa vuol dire?
5: Medio della mano, medio sinistro, fidanzato.
4: Allora, il discorso è che io li metto dove non mi cadono. Capito?
5: L'essere umano. Litiga con i vivi e regala fiori ai morti.
4: È vero. Con i quali aveva litigato quando erano vivi.
5: Rimane per anni senza parlare con un vivo, ma quando muore gli rende omaggio.
4: Io non sono così però, perché se tu mi stai sulle palle, se tu anche quando sei morto non ti incenso.
5: Non male.
4: Ma non te. Ma no, dico.
5: Non ha tempo per andare a trovare un vivo, però rimane un giorno intero a una veglia. Non chiama, non cerca, non ha interesse verso un vivo, però si dispera di fronte a un morto. Sembra quasi che la cosa più preziosa sia la morte non
4: e
5: la
4: non
5: vita.
4: La vita. Ma guarda che se ci pensi è vero.
5: Cioè, capisco io che tu dici non ci riguardano direttamente, però sono delle pillole.
4: Ma certo, che
5: carine.
4: Fanno riflettere.
5: Non guardare indietro con rimpianto, guarda avanti con speranza.
4: Io ne ho un'altra, però che non la dico.
5: Dillo.
4: No.
5: Prima di autodiagnosticarti la depressione o la bassa autostima, assicurati di non essere circondato da idioti.
4: È vero. Dopodiché, ecco, io ho una grande fortuna nella vita che non ho mai creduto nella depressione. Per me è poi rispetto...
5: Ma può capitare con,
4: può
5: alcuni,
4: capitare.
5: Con alcuni farmaci...
4: Esatto, bravo. Che capitare. Secondo me è molto più indotta la depressione che non
5: questa è bellissima
4: spontanea.
5: Questa è bellissima, la dedico a tutti partendo da me, ma è bellissima. Qualsiasi cosa ti faccia felice, vivila più che puoi.
4: Certo, spotendo, ma
5: anche,
4: se non puoi
5: anche questa invece mi piace molto e mi appartiene anche, e l'ho detto anche recentissimamente a una persona. La mezza misura non mi appartiene. Io o brucio o spengo la luce e me ne vado. Meraviglia.
4: Assolutamente sì. Non sono
5: questo l'ho detto Agostino, ma non io. Dove c'è amore non c'è bisogno del perdono, perché quando ami, ami e basta. Basta?
4: Mettiamo, canzone?
5: Mettiamo la canzone?
4: Sì. Perché noi siamo anche radio.
5: Soprattutto.
4: Soprattutto.

0: Wow, io, due ragazzi nel sole ora dico fanno niente, l'amore.
1: Io dico niente.
0: Secondo te fare l'amore è bello quando si è giovani o è sempre bello? Fare l'amore vero, l'amore sesso?
1: Perché, ecco, perché io conosco chi fa l'amore con gli occhi, ma non ti racconterò. Abbiamo già detto noi in una trasmissione, ma ogni tanto va bene. Mi sono diventato matto, continuo a mettere gli occhiali.
0: Non so come mai.
1: Quelli là, questi qui.
0: Ma
1: quelli...
0: perché poi no, adesso non... ti è venuta quella cosa lì? Guardi, santo Dio, io dovete vedere cosa fa. Togli un occhiale, mette l'altro, risponde con gli occhiali al telefono.
1: Il problema è che non ho problemi.
0: Casino.
1: Che non ho problemi,
0: e lui ci vede.
1: Non ho problemi di vista. Neanche,
0: ma come neanche, mai continui a metterli?
1: Neanche un po', perché quelli sono il telefono.
0: Ma ho capito, questo, ma vabbè. Adesso per esempio, contatta la Urche. Adesso per esempio, come mai continui a metterli?
1: Voglio rispondere alla tua domanda. Noi abbiamo già avuto modo di dire nelle nostre trasmissioni che il creatore, chiamiamolo così, non avesse messo negli animali, perché l'uomo e la donna sono degli animali,
0: certo.
1: La scimmia è un animale, il cavallo è un animale, insomma, animali, no? Non avesse messo la parte piacevole del sesso,
0: si sarebbe spopolato il mondo,
1: credo,
0: in un mese.
1: Credo che, guarda che, cioè, lì ci vuole davvero uno che ha
0: le palle,
1: che ha l'intelligenza dell'altissimo, perché se fosse stato fatto solo un atto di riproduzione, siamo arrivati a 7 miliardi adesso, come esseri umani, e 7 miliardi, secondo me, saremmo forse un paio di miliardi, forse, anzi, io e te non ci saremmo neanche. No, proprio perché si sarebbe fermato molto prima, le generazioni si sarebbero fermate molto prima, visto che non chi me lo fa fare. Cioè, guarda che credo, consapevole, lui e lei, parliamo di coppie, ma credo che 60% capiti,
0: Eh sì.
1: Cioè, consapevoli, ma credo
0: sì,
1: che capiti.
0: Sì, sì.
1: Quindi, questo è il preambolo della risposta. La risposta sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Credo che a 20 anni sia un'esperienza, a 40 una condiscenza, oltre una scelta. Cioè è una cosa che è una scelta che deriva, a parte il discorso di essere in forma o non essere in forma, in salute o meno salute,
0: certo.
1: Non c'entra niente, io generalizzo,
0: certo.
1: Generalizzo, e non credo nemmeno che ci sia un limite
0: di età,
1: no, non credo, sai, non credo.
0: E di voglia?
1: È la stessa cosa, credo che sia la stessa cosa, perché se non c'è la voglia
0: non è che secondo te la voglia è un po' scema andando avanti con gli età, cioè
1: non c'è più
0: sicurezza nel proprio corpo.
1: Non credo, ma al di là di questo.
0: Non c'è più bellezza.
1: Ascolta, io ho sempre detto che la bellezza è quella che non c'è più fuori, si tira fuori da dentro.
0: Ho capito, però se stai facendo sesso.
1: Credo che se fatto. Io parlo di ultra novantenni, ma non sto scherzando. Credo che se c'è l'intesa, certo, se c'è l'Alzheimer, voglio dire, parlo di persone sane.
0: Parliamo di persone che sono, diciamo...
1: Nella normalità dei loro anni.
0: Ecco, nella normalità dei loro anni,
1: non
0: bravo.
1: Non c'è età. Credo che non c'è età.
0: Quindi secondo così te il sesso
1: essere,
0: non nasce dalla...
1: Così come può essere che ha 50 anni, e credo che ne conosco, ne ho sentito parlare, a volte lo fai perché sennò lei pensa che lui pensa che, quindi
0: è sì, vero,
1: conosco queste dinamiche,
0: oppure lo fai per dovere.
1: A me ha detto una, ma quale dovere, ma non esiste il dovere, non voglio sentire questa
0: parola.
1: Ma
0: guarda che nella mente di tante persone c'è ancora questa storia,
1: ma non la voglio sentire questa parola,
0: o per far la pace,
1: non le scimmie,
0: o per andare a prendere la borsa,
1: le scimmie buonomo. Escluderei però tutti questi casi, Sonia. Li escluderei, non c'entrano niente con la tua domanda. Li escluderei questi casi, perché se mi dicevo...
0: Per esempio, a te non ti è mai capitato di sentire una che dice mamma mia, per l'amore del cielo, oddio mamma, stasera quello là, ecco, lo sa.
1: Sì,
0: dopo dice
1: certo.
0: mamma. Dopo dai, è cominciare che non ho voglia. Dopo dai, è andata anche abbastanza bene.
1: Faccio un ragionamento, però ripeto, se tu parti non, è, dicendo non, è, non è ciò che ho recepito dalla tua domanda, quello che tu stai dicendo. Poi la realtà è più vicina alla tua o alla mia, la realtà è più vicina alla tua che alla mia. Quante volte, adesso anche qui attenzione perché stiamo parlando di un tema difficile, dire quante volte può sembrare che è un po' il vizio che ho di usare questi. Ho sentito più di una volta questo concetto, questo concetto. Io ripeto, sarà un concetto mio, non voglio finire sempre nella religione quando noi parliamo di queste cose qui e non voglio finire neanche nei personalismi. Fare giornalismo, fare radio e televisione, è riportare le notizie verificabili,
0: esattamente come sono,
1: verificate, avere una fonte certa e sicura, generalizzo, ma è così. Poi io ho un altro, a parte che invece la parola un altro non mi piace, stai con questo per situazione. Poi non voglio sentirmi dire, sì, però allora vieni via, allora fai. Spesso e volentieri è meglio non mettere in piedi casini.
0: Esatto.
1: Lo fai a 20 anni, a 30, passati 40, lasciate stare le situazioni come sono. Avere un altro, secondo me, è un diritto. Scusa, che posso scandalizzare qualcuno o avere un'altra. Posso scandalizzare qualcuno.
0: Cioè all'interno di una coppia.
1: Di una coppia. Di una coppia che però io non ti vengo a dire sposati in chiesa, sposati in comune, coppia... Non faccio queste distinzioni.
0: Quindi tu dici io sono sposato con una donna e è un mio diritto avere anche un'altra donna.
1: No, no, detto così è detto male. No, detto così è detto male.
0: No, vabbè, la sostanza.
1: La sostanza deriva dalla sentenza, cioè no, detto così è detto male. Io ne ho una e ho diritto di averne due, facciamo tre così è più bello. No, non sono d'accordo. Vedi, l'ho già detto un sacco di volte.
0: Allora cosa intendi?
1: Adesso te lo spiego. Ho detto un sacco di volte, cosa non so se hai mai avuto o quanti morosini hai avuto, io ne ho avute tante.
0: Tanti.
1: L'intento dei 20 anni era completamente diverso già a 25.
0: Sì.
1: Figurati a 50, figurati oltre. Questo legame indissolubile non lo accetto, lo devo decidere io.
0: Certo, ma
1: lo devo decidere io.
0: Averlo insieme?
1: Cosa?
0: Sì, sono d'accordo, ma averlo insieme?
1: Stai girato con il microfono.
0: Averlo insieme?
1: Avere insieme cosa?
0: Due persone.
1: Ma cosa vuol dire averlo insieme?
0: Ma allora, tu prima hai detto, no? Io già la parola un altro, un'altra, non l'accetto.
1: No, non mi piace. No.
0: Non mi piace. Io credo che sia un diritto, hai detto.
1: Ma non era finita la frase, la finisco
0: diritto.
1: Adesso. Quello che uno cerca a 20, a 25, a 30, a 40, a 50, deve cambiare, è sempre in evoluzione.
0: Perfetto.
1: A 70, a 80, è sempre in evoluzione. Credo che sia un diritto avere ciò che è il tuo desiderio, non fisico, non sessuale. Hai capito? Cioè se io sposo una donna a 20 anni...
0: Può essere che a 30 non mi piaccia più.
1: Ma non è che non mi piace più, è brutto.
0: Fisica.
1: No, che, no io faccio...
0: Mentalmente.
1: Poi ti lascio fare il tuo ragionamento, tu lasci fare il mio che lo faccio basandomi su alcune non esperienze, sì, esperienze non personali, ma alcune esperienze. Io sono stato 50 anni, figurati. E ripeto ancora oggi che il matrimonio è un contratto sbagliato.
0: Sono d'accordo.
1: È un contratto
0: totalmente
1: sbagliato.
0: Tant'è che non mi sono sposata.
1: Ma saremmo allo sbando se non ci fossero queste regole. Tu ti sposi e per sempre, punto, basta, finito lì. Va bene. Ma io, con il rispetto dell'altra persona e viceversa, se l'altra persona mi sposa perché pensa che io sia e poi non lo sono, è un po' come quando la sacca ruota decide che
0: annulla
1: non c'è
0: matrimonio, ma perché non è mai avvenuto.
1: E quindi voglio dire anche nei casi in cui non estremizzo di arrivare alla sacra rota, ma
0: allora tu mi stai dicendo chiudo qui e vado là.
1: Perfetto, volevo dire questo. Ma dico che spesso e volentieri è un pasticcio, chiudo qui, vado là, ma non per gli altri che non me ne può fregare un tubo. non per quello
0: è
1: che dice.
0: È un pasticcio all'interno proprio degli equilibri.
1: Io te l'ho detto prima, il diritto si riferisce a questo.
0: Diritto di essere felice.
1: Sì, non solo, si riferisce a questo, non solo. Può essere che tu fai un favore, ma a parte poi ti devo dare un'altra risposta. Fai un favore al tuo partner, quindi così non parliamo né al maschile né al femminile. Perché il tuo partner non ti aspettava così, non pensava che tu fossi così, non siamo, parliamo al plurale, evoluti insieme sullo stesso binario. Perché uno va a lavorare a Milano, l'altro fa la casalinga, che ne so io. Sono vite diverse che ti portano ad avere pensieri diversi. Io, se c'era una cosa che non era assolutamente da mettere in discussione, era la caccia. Mm-hmm. Una roba che... Oggi se mi parli di caccia mi offendo e mi pento di quello che ho fatto. Che devo continuare a cacciare perché a 16 anni, a 20 anni avevo la passione della caccia?
0: No, certo. Cioè. Però non cacci più.
1: Ma assolutamente no. Chi non caccio più?
0: Tu.
1: Ma cosa? La <rita. ride> Mi piace quando ride. No.
0: Tu non cacci più, non la fai, non vai più a caccia.
1: Sì, ma parlavo...
0: Perché adesso la caccia è una cosa che tu non faresti.
1: Ma
0: ai tempi la facevi, ma non la fai più.
1: Ma assolutamente.
0: Quindi, se io mi sposo, ho una compagna ma sulla quale avevo delle aspettative...
1: Innanzitutto a 20 anni, 22, 25, ti sposi perché?
0: Perché guarda, si sposano tutti.
1: Oh, mi hai già dato la risposta. Quindi col bene e con l'impegno che ho preso per questa persona... Non vado a ucciderla, a trattarla male, a metterla sulla strada,
0: certo.
1: Prendere la calcia del sedere. Assolutamente, si guarda metterla nelle condizioni migliori. Ma spesso e volentieri una coppia si fa il favore andando uno da una parte e uno dall'altra.
0: È vero.
1: Quando invece la cosa è singola, lui che va con un'altra o lei che va con un altro, è più, so che è brutto quello che dico, ma è più conveniente lasciare le cose come sono. Mm-hmm. Poi dipende con chi hai a che fare.
0: Certo.
1: Guarda che l'abbiamo detto noi stiamo un po' rivangando le trasmissioni del 273. Non c'è niente e nessuno più sicuro di essere cornuto come l'amante.
0: E certo.
1: Cioè non c'è nessuno.
0: È per forza,
1: Non c'è nessuno. Però io la smonto questa teoria. Io la smonto. La smonto.
0: Ma per te non c'è l'amante, non c'è...
1: No, la smonto anche perché... Se tu stai con me e sei sposata, a parte che lo sia anch'io o meno, è per fare l'esempio, tu sei sposata e stai con me, o sei una di quelle, e a me va bene, o so tu, so che vai a letto con lui, so che fai quando vuoi tu, ma se stai con me con i miei pensieri, è un gesto, anzi addirittura siamo partiti da qui, chi subisce il torto, se possiamo chiamarlo così, ne hai vantaggi?
0: Certo.
1: Perché per paura che se ne accorga.
0: Certo.
1: Per paura
0: fai
1: che dica di
0: meglio.
1: No. Abbiamo mescolato un sacco di ragionamenti.
0: Certo, ma io infatti
1: ma volevo
0: l'ho sempre pensata.
1: Diffidate dai mariti e dalle mogli.
0: Troppo dolci, con i regali, il regalo così senza che ci sia motivo, oppure ricominciano a fare l'amore come 10 anni prima.
1: Fuori luogo.
0: Perché? Perché praticamente
1: però
0: si sentono
1: la
0: in
1: bellezza,
0: colpa.
1: La bellezza della cosa, difficilissima ma possibile...
0: È che godono tutti.
1: No, aspetta. La bellezza della cosa, difficilissima ma possibile. Tu, donna, o tu, uomo, sei una donna, quindi facciamo l'esempio al contrario. Tu, uomo, hai l'amore con la tua compagna. Ma se la donna tua, quella con la quale stai in quel momento, quella dove vi siete ritrovati... nell'essere, nel condividere le cose uguali, cioè belle, uno ti basta anche se non ce l'hai sempre. Due, non hai questa...
0: No, ma assolutamente, secondo me...
1: Non hai questa preoccupazione di dire lui va a letto con lei. Perché
0: no,
1: lui
0: non ce l'hai.
1: Non va... Oh, brava, mi piace.
0: È vero.
1: Lui non va a letto con lei, è
0: vero.
1: Un'azione che c'è.
0: È vero.
1: È un'azione che si compie.
0: Sì.
1: Se no io non riuscirei mai a immaginare una cosa diversa.
0: È ovvio,
1: se io facessi una cosa del genere, ti dico io cambierei donna tutti i giorni.
0: Certo.
1: Se avessi quei pensieri...
0: E certo, non ci puoi convivere.
1: No, ma la cambierei tutti i giorni.
0: Certo.
1: Se avessi il disprezzo...
0: Cioè non convivi con un pensiero del
1: il
0: genere.
1: Il disprezzo. E non lo fai per convenienza, lo fai per lealtà. Perché tu devi essere capace di entrare nell'anima dell'uomo. Avevamo letto una è la donna... l'uomo nell'anima della donna. L'avevamo letto una cosa del genere. Ti amo con tutto il cuore si può fermare. Ti amo con la mente può dimenticare. l'anima è per sempre.
0: Certo.
1: L'anima è per sempre. Te ciapa.
0: Abbiamo smontato milioni di divorzi.
1: Coppie.
0: Di coppie, di divorzi, di tutto. Cioè, perché vi siete separati? Era più facile stare insieme, no?
1: L'hai detto.
0: È vero?
1: Di chi? Che ha tolto la musica?
0: Ho detto, abbiamo smontato anche non so quante persone che hanno speso soldi, eccetera, per divorziare. Cioè...
1: No, ma è un ragionamento che può sembrare difficile e abbiamo messo...
0: No, ma io lo dico davvero. Noi
1: abbiamo messo troppa carne al fuoco.
0: Però...
1: Ma io non sono geloso della donna con la quale sto, anche se sta con un altro.
0: Oh.
1: Perché o è una di quelle, e allora ne cambio una al giorno, o è una che merita la mia fiducia, e quindi so che poi lei va a letto con un altro, dico a letto per...
0: cerchiamo a letto di, sul divano, cerchiamo è uguale.
1: Di capire, cerchiamo di capire quello che voglio dire. Lo è... sono sicuro che lo è, perché non c'è nessuno che è certo di essere cornuto come l'amante.
0: Esatto.
1: Ma non lo è se c'è questo concetto che deve essere, è difficile, complicato.
0: Sì, ce n'è uno su un milione.
1: Ma non è vero. Ma
0: e
1: non,
0: ci arriva
1: ma,
0: un concetto.
1: Ma non è vero, Sonia.
0: Dico, ce ne
1: sono, ce ne, no, non è vero, ce ne sono molti di più.
0: Ma non per questo concetto. Ce ne sono molti di più, come dici tu, per convenienza.
1: E allora sono sbagliati.
0: Ma non perché
1: e allora sono sbagliati.
0: Non perché dobbiamo, si sono elevati così.
1: Dobbiamo mettere dei paletti, se no devo cattivo.
0: Hai capito?
1: Sono un cattivo
0: è
1: esempio.
0: Per quello che io lo sottolineo.
1: Bravissima, brava.
0: Perché ma sennò sembra ok.
1: No, mettiamo dei paletti, se no diamo del cattivo esempio, come si dice.
0: Esatto.
1: No? Se è cosa,
0: allora
1: fate quello che volete, ma non condivido.
0: Ok, ecco.
1: Perché sennò,
0: per convenienza,
1: ascolta,
0: perché non so dove andare,
1: no,
0: perché
1: no, perché
0: non
1: per,
0: voglio andare a lavorare,
1: perché
0: esatto, non ho voglia
1: esatto,
0: di tirarmi sulle maniche,
1: esatto,
0: allora è diverso.
1: Non tiri sulle maniche, tiri giù le mutande.
0: Esatto.
1: Esatto.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese Edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese Edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207

0: Giature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
2: Eccoci qua, siamo tornati.
3: Io abbiamo scatenato un putiferio. Sì. Allora servono, urgono delle spiegazioni.
2: Eh sì.
3: Allora. Non abbiamo detto ciò che mi sono sentito dire. E poi ringrazio un'amica che mi ha mandato un messaggio, ma è troppo lungo per riuscire a sentirlo perché mi stava finendo la pubblicità. Poi lo ascoltiamo. Quindi quello che dico non è riferito a quello che eventualmente
2: no,
3: mi è
2: sì, potrebbe essere.
3: Non lo so, non l'ho letto. Attenzione, perché sennò si rischia. Qui è un discorso per adulti. Quante cose nella vita, il cuore che si ferma. Se io ti dico sei nel mio cuore, ti amo con tutto il cuore, e il cuore si ferma, io non ti amo più. La mente può, non è detto che deve.
2: Ma può dimenticare, può venirti una malattia.
3: Può dimenticare. Entrare nell'anima è qualcosa di subliminale, di supremo.
2: E immortale
3: di supremo. È immortale, brava, brava. Vedo che oggi mi stai seguendo bene. È immortale. Tra l'altro poi la canzone che si è preparata da sola mentre andava la pubblicità, dai che bella canzone che è, so che piace molto a qualcuno. Però attenzione, non sto giustificando, non sto dicendo, mi sentisse un prete che ho tanti amici preti, che seguono le parolacce, verrebbero a confessarsi da me, loro.
2: Come hai fatto tu ieri.
3: Senti, che la Teutsch.
2: Dopo lo dico.
3: Digel.
2: È andato nel confessionale,
3: ma perché mi
2: ha
3: sono
2: fatto
3: nascosto,
2: finta di fare il prete e le persone andavano a confessarsi.
3: Mi sono nascosto, poi ti dico anche la parrocchia.
2: Però poi apriva la tenda e gli diceva, ma no, ma no.
3: E
2: ma
3: ti dico anche che cosa hanno fatto queste donne. Uh-huh. Madonna, che brutte. Brutte.
2: Tutte con la mano.
3: Iene che siete.
2: È per quello che oggi parliamo di questo.
3: Attenzione, non sto demonizzando niente.
2: Neanche giustificando tutto.
3: E neanche giustificando tutto o niente. Io ho fatto un ragionamento che uno nella vita deve fare quello che vuole. Deve fare quello che vuole, assolutamente. Poi
2: certo che però
3: continuo a suonare il telefono. Però io, per esempio, ripeto, ecco, forse volevamo dare una lezione da questo punto di vista, se così lezione possiamo chiamarla, io personalmente non condivido certe situazioni, ma nel modo più assoluto, ok. Nel modo più assoluto le condivido queste situazioni. Dico che possono convivere e sono anche, dal mio punto di vista, giustificate, non giustificabili, giustificate. Ripeto, io andavo a caccia, andavo a pesca, non faccio più niente di tutto questo, mi pento di essere andato a caccia perché spari all'uccellino che non ha fatto niente e quant'altro. Quindi nella vita si ragiona. Quello che si fa a 20 anni, che uno è maturo, ma non vorrei avere la testa di 20 anni io oggi.
2: Ovvio.
3: Non vorrei. Forse vorrei avere i 20 anni o 20 anni di meno, chiama quello che vuoi, ma sono felice di quelli che ho. Quindi è stupido, è una pietra, non cambia mai.
2: Sono ma, d'accordo
3: ma
2: su
3: il
2: questo.
3: Cervello deve cambiare. E quindi voglio dire...
2: Ma poi stiamo facendo, secondo me... vedi che noi diciamo non vogliamo che si pensi che abbiamo detto che non abbiamo detto, abbiamo detto la verità.
3: No, attenzione però Sonia, però attenzione,
2: abbiamo
3: perché
2: detto la verità.
3: La radio, la televisione è uno strumento pericoloso e noi sappiamo grazie ai nostri ascoltatori di avere molti
2: certo.
3: ascoltatori. Attenzione a dare il cattivo esempio, cioè dire delle cose che se recepite male possono giustificare quello che è giustificabile non è. Eh no, ci
2: via
3: tengo.
2: Tutti. Sì,
3: ci tengo a
2: che
3: dire
2: giustificabile
3: questo.
2: Non è.
3: Sì, detto come lo intendo io, prima di tutto un contratto civile il più disastroso che c'è.
2: Io ma vorrei, assolutamente.
3: Io vorrei lasciare, a parte l'intelligenza e l'eredità, quella che è parentale, ma io vorrei lasciare tanto o poco quello che uno ha a qualcuno che ho scelto. Il figlio si è obbligato.
2: Ovvio.
3: Si chiama legittima. I figli siamo obbligati.
2: Certo.
3: Io ritorno a uno che non me ne frega niente di cosa pensasse in politica. Spero non sia stato mafioso, ma saranno affari suoi.
2: Esatto.
3: È stato un grande imprenditore, chi se ne frega. Questa non era sposata, non era sua consanguinea, non era obbligato.
2: ma ha lasciato 80 milioni di euro.
3: No, erano 100. Ne brava mai a fuori,

0: erano talmente tanti, io ho tolti 20 euro, ho detto magari, sai.
1: Ecco, queste sono le cose che mi piacciono. Non era sua moglie, quindi era dovuto. Lo ha deciso. Ecco, quindi tutto il cammino che abbiamo fatto facendo questi ragionamenti consisteva nel dire fare le cose che vuoi, cambiare con il tempo, con la maturità, con le esperienze, con la vita, non rinnegare nulla, non scherzando. Ma ripeto, ho fatto un esempio facilissimo. Se uno va a lavorare a Milano, una volta facevano i muratori, partivano il lunedì...
0: Stavano via tutta settimana.
1: Non possono...
0: Ma i pescatori?
1: I due che si sono sposati per amore, io ci credo, non potranno mai fare lo stesso cammino.
0: È vero.
1: Non potranno mai fare lo stesso cammino. E quindi uno costretto... Lo dico sempre per portare un esempio stupido ma facile. La mucca è diventata ruminante, non lo era.
0: Vero.
1: Quindi quella che sta a casa tutta settimana sarà costretto a chiudersi in se stessa o a uscire a prendere il caffè.
0: O come la canzone che dice il pescatore, no? Quella che lei è sulla
1: dimmi,
0: oh pescatore, dimmi, che alla fine addirittura gli augura di morire.
1: Ma è un cammino, augurare di morire, no.
0: E beh, alla fine gli dice prenditelo.
1: Neanche a te.
0: Nonna mia.
1: Povera. No, però a me piace saltare di qua e di là.
0: E però sempre a me fai morire.
1: E sei qua tu.
0: Vabbè, che
1: siamo solo c'entra? Siamo solo io e te, io non posso.
0: Mamma mi fa dire le parole.
1: Io non posso, sono qui solo io e te. Quindi, e quello che abita a Milano, che a pranzo va a lavorare a Milano, non abita. A sera magari un pochino più di tempo, poi escono a giocare a biliardo, poi beve il caffè. Siamo costretti in quelle situazioni lì, a crescere in maniera diversa.
0: Però questo non vuol dire che uno si separi.
1: Ma no, non sto dicendo
0: giusto?
1: Questo.
0: No, ma ti sto dicendo giusto?
1: Giusto.
0: Ok.
1: Ma ho fatto un esempio tra migliaia di esempi che potevo fare. Che poi il non separarsi, anche per chi abita nello stesso paese, nella stessa casa, e lavoro sempre lì, spesso è, ascoltate bene, però perché è difficile, è conveniente lasciare stare così,
0: assolutamente sì, va bene. Però ma vedi, diciamo tutto con estrema cautela, ma no, è la realtà di milioni di persone.
1: Ma non voglio incitare niente, nessuno, e nemmeno giustificare, sono situazioni che hanno una loro logica.
0: Sì, e soprattutto credete, non siete gli unici, io semmai lo state vivendo, ce ne sono tantissimi.
1: Io Sonia, ho un amico che ha un anno meno di me, è andato in pensione molto prima di me, perché noi qui eravamo prima iscritti come Empals, dopo come IMSS, insomma, io ho perso qualche anno. Oh, ma ha preso la forma del divano, No, mi dispiace, no. Senti che cosa ti dedico.
0: Non prendete la forma del divano, stateci quando vi sentite stanchi.
1: Senti cosa
0: però
1: dedico a te.
0: A me.
1: E alle sgangherate.
0: Alle sgangherate.

mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi in qualche amore via, fare finta di fregarmene.

corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili e i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando

0: È terrorizzato da me, è terrorizzato. Dal mio microfono lui è terrorizzato.
1: No, non mi fido, non mi fido.
0: Lo so.
1: Ma non per,
0: fai bene.
1: Non per l'uno e per l'altro, perché se si parlasse fuori...
0: dai denti, non come fuori, si suol dire.
1: Non fuori dai denti. Fuori
0: no, dalle, se si fuori parlasse dalle, fuori dai denti.
1: Rispondo a un messaggio. L'innamoramento che ti capita... Potrebbe capitare a chiunque, non te lo so dire, è anche poco razionale.
0: Fortunatamente.
1: È poco razionale.
0: Diciamo che è l'unica cosa sulla quale non ci dovresti
1: non
0: ragionare.
1: Ci sta, brava, non ci sta, ma oggi io guarda, una roba, io quella donna lì oggi non so da che parte prenderla.
0: Per tradirla subito.
1: Non so da che parte prenderla. Non sei razionale. Io facevo un ragionamento razionale. Ci si può innamorare? Sì, se ti capita è un discorso. Se scopri che si hanno le stesse passioni, si parla di una cosa e la si affronta seriamente. Se è scherzosa ci si scherza sopra. Più è piccolo più è bella, come una canaletta. Mm-hmm.
0: Più è piccolo più vale.
1: Che nessuno ancora me l'ha detto.
0: No, anche perché dimmi come.
1: Le sgangherate potrebbero dirmelo e altre.
0: Sgangherate!
1: E altre potrebbero dire. Se invece capita, vale, allora non voglio giudicare, non voglio parlare, sarebbe troppo complicato, diventa a uno capitato, può capitare. Ma il fatto di dire che si cresce, o si cresce insieme o si cresce diversi, io questo sono convinto fino in fondo.
0: Ma assolutamente.
1: E poi abbiamo legato...
0: Ma si è diversi anche se si cresce insieme.
1: Abbiamo legato la seconda parte del ragionamento al fatto di dire, abbiamo parlato dell'eredità, che può essere di 1 miliardo di euro o di 1 euro, fatto però per la persona, verso la quale non sei obbligato. Ma una persona che ti ha dato, anche se aveva un altro uomo o un'altra donna, il ragionamento è ancora diverso. Quindi... Sì, assolutamente sì alla domanda, sì, assolutamente sì alla risposta o alla situazione. Poi ripeto, quelli che... gli scopo amici non mi riguardano.
0: Ah, ok, va bene. Sì, adesso va di moda.
1: Ma quelli non mi riguardano.
0: Ok, quello è un passatempo. Dopodiché...
1: Chiamalo passatempo.
0: Ecco, dopodiché... Giusto o
1: sbagliato?
0: Neanche
1: gli animali fanno il passatempo.
0: Bravo, ma cosa vuol dire giusto o sbagliato? Tutto è giusto o sbagliato a seconda della situazione, di chi lo vive, del perché lo vive. Non c'è un giusto o sbagliato per tutti.
1: Ma ci hanno insegnato che è tutto sbagliato.
0: Sì,
1: però.
0: Appunto, ci ma noi insegnato. Qua stiamo rivoluzionando un po' la cosa.
1: Ci hanno insegnato che
0: cioè, ragazzi,
1: è tutto
0: quello
1: sbagliato,
0: che è sbagliato per me
1: sbagliato?
0: È giusto per lui.
1: Sì, sì,
0: ma come si fa a generalizzare?
1: Perché è sbagliato per te, perché ti hanno insegnato che tutto quello che fai è sbagliato. È giusto per me perché ci ragiono sopra e ci dico scusa, ma dimmi cosa c'è di sbagliato.
0: È bravo. E dopodiché fatevi una domanda, scusami, ma tutto quello che fa piacere non ci hanno insegnato che è sbagliato?
1: Certo.
0: Fate una piccola riflessione.
1: Persino le cose buone sono peccati.
0: Bravo.
1: Di gola.
0: Sì. Se io mangio un cioccolatino, dai, si arrabbiano in cielo, perché è la gola.
1: Te lo faccio
0: se
1: fare
0: io
1: il peccato
0: faccio sesso,
1: adesso.
0: Non devo, perché devo farlo solo per procreare.
1: Te lo faccio io il peccato adesso.
0: Se io bevo un bicchiere di vino, no, non puoi, perché fa male al fegato. Tutto quello che ti fa piacere è sbagliato, ma chi l'ha detto?
1: Senti qui il peccato di gola. Senti.

0: Eccoci qua. Ma scusatemi.
1: Vai.
0: Allora, giusto o sbagliato che cosa vuol dire? Ma non esiste, nessuno può dirci giusto o sbagliato. E ripeto, tanto molte volte non devi farlo. Non è per il tuo bene. Non è per il tuo bene, è per togliere all'essere umano qualsiasi forma di felicità. Tutto quello che è piacevole alla fine risulta sbagliato.
1: Proibito.
0: Tranne, boh, non lo so, dimmi qualcosa di piacevole che non risulti sbagliato. Niente. Bere è sbagliato,
1: fare
0: mangiare è sbagliato, far l'amore è sbagliato.
1: Fare la trasmissione con te.
0: È giusto.
1: Giusto.
0: Quello ci ami, ti dà felicità, amore. Allora, però, amici, proviamo a pensare a questo. Quindi togliamoci un po' di zavorre, cioè
1: brava,
0: alleggeriamoci
1: brava
0: un attimino. Non è vero
1: lo
0: che
1: dico,
0: è tutto sbagliato.
1: Lo dico indirizzato.
0: Far del male è sbagliato.
1: Lo dico indirizzato a chi mi sta scrivendo.
0: Ma cioè,
1: anche, sì, ma vedi, ma io ti giustifico anche quello. Ti
0: anch'io?
1: Ti dico,
0: anch'io
1: se tu fai questa cosa, tu, Sonia, fai del male a tuo marito. Fermati, perché no? La prima volta che io ho sentito la parola... Aspetta. Tradimento era riferita... Fammelo dire. Era riferita al fatto che questa fosse andata con un altro.
0: Sì.
1: E quindi la parola era
0: grossa, altisonante.
1: Poi ho scoperto che aveva tradito lui per prima.
0: Eh,
1: che cosa? No, con il sesso o con stare... Le aspettative che ci avevamo detto, che ci eravamo detti,
0: vedi,
1: che ci aspettava.
0: Quindi il suo tradimento è una conseguenza alle mancate aspettative.
1: Ma se io mi fermo lì.
0: Se ti prometto delle cose e non le mantengo,
1: brava,
0: poi io sono in diritto,
1: brava,
0: di cercarle altrove.
1: Brava, brava. Io no, io dico sempre, lo dico anche ai miei nipotini. Bello il ragionamento, amore, ma c'è dell'altro, non è finito. Quindi girare la medaglia a volte non fa neanche bene, fa finito quel ragionamento lì. Quindi, Madonna, quello ha tradito la moglie. Aspetta un minuto. Poi scopri che lui, o viceversa, per l'amor del cielo, i Santarellini hanno tradito molto prima e molto di più di te. E allora io non lo chiamo più tradimento.
0: È bravo. È bravo.
1: Non lo chiamo più tradimento. Ecco. Non lo chiamo più tradimento. Sono quei diritti che diceva la Sonia prima, che uno nella vita, se no arriviamo a 100 anni
0: a dire
1: ci giriamo,
0: mamma mia,
1: ci giriamo nella tomba.
0: Ho fatto un gran niente e
1: brava,
0: tutto quello che avrei voluto fare non l'ho fatto,
1: era
0: per paura di, era proibito.
1: Eh?
0: E allora che cosa ci ha dato la vita
1: per
0: a fare?
1: Poi scoprire invece che
0: non era proibito.
1: Uno, non era proibito, questo sarebbe l'incazzatura più grande.
0: Mamma mia.
1: E due,
0: tu prova a pensare. Tu arrivi lì, arriva, non so, qualcuno di importante.
1: Dio, e ti dice,
0: esatto,
1: ma che cazzo dici Willy?
0: Qualcuno di importante che ti dice,
1: cosa dici,
0: ma
1: Willy?
0: Ma tu non
1: sei,
0: avevi
1: scemo?
0: Capito. Ma non hai capito?
1: Che scherzavo.
0: Che scherzavo, ma come potevo io regalarti una cosa così bella come la vita e importi tutto quello che ti faceva del male e negarti tutto quello che ti faceva del bene?
1: No, questa è filosofia e mi sta bene. Ma anche nella pratica.
0: Dai, ma persino mangiare
1: il
0: non
1: cagnolino,
0: è...
1: Il cagnolino sta con chi sta bene.
0: Ma certo.
1: Tu gli dai da mangiare, da bere, fai le coccole.
0: Segue la persona che
1: il
0: lo cura.
1: Il cagnolino sta lì. Io ho sempre detto che il concetto di famiglia, al di là della risposta civile,
0: sì,
1: dettata dal codice civile, la famiglia è quel posto dove io sto bene. E tutti noi abbiamo diritto ad avere una famiglia.
0: Un posto dove stiamo bene. Se in famiglia abbiamo, non stiamo
1: bene,
0: perché dobbiamo buttare per aria tutto? Lasciamola alla famiglia e poi cerchiamo di star bene da qualche altra parte, in modo che stia meglio anche la famiglia.
1: Certo. Certo.
0: Questo. Perché se io vado a casa sempre incazzato, se io vado a casa demoralizzato, se io so già quello che mi aspetta, come entro in casa tutti che mi saltano addosso, hai portato questo, hai pagato la bolletta, hai fatto, guarda che tuo figlio vai di là, perché guarda che a me non mi ascolta.
1: Ma è la coppia di quello che abbiamo, coppia con una P sola, non coppia,
0: sì,
1: coppia
0: sì,
1: di quello che abbiamo detto prima,
0: di
1: quello che abbiamo detto.
0: Cioè, ragazzi, bisogna analizzarle le situazioni,
1: allora,
0: giusto o sbagliato, e a seconda di...
1: Sai io cosa ti chiedo? Senti.
0: Pubblico.

0: Julie and Julie stanno cantando Amore mio, perdonami.
1: Amore mio,

0: tutte canzoni scelte ad hoc.
1: Ad hoc. Dopodiché, domanda, questi due perché si sono lasciati innamorati così?
0: Amore mio, perdonami.
1: La lacrima tutti e due, amore mio, già ti vedo piccola laggiù, baciami e non lasciarmi più, e si sono lasciati perché? Perché lei era sposata, lui.
0: Sì, la conoscevi?
1: Sì, sì. Ah, e allora hanno detto, non possiamo andare avanti. Quindi
0: infatti lui in coro dicono amore mio perdonami,
1: ma poi scusami, amore mio perdonami, ma però scusami.
0: È bella, ti dico perdonami, ma anche qui io non lo farei mai, non lo farei mai,
1: cioè ti lascio perché ho deciso che voglio stare con mio marito, mica perché tutta sta trafila perdonami la lacrima,
0: perché ho deciso di lasciarti,
1: ecco. Perché di là sono più sicura, dai. Dai, non stiamo a fare tutte le
0: santelle. Sai cos'è la santella?
1: Dai, perché si ragiona anche nella
0: sai
1: vita.
0: Cos'è la santella?
1: Sì, è dove esce l'acqua della Madonna, no. È dove c'è dell'acqua comunque.
0: Guarda che se arriva la telefonata la prendo.
1: C'è dell'acqua nella santella o no?
0: Se arriva la telefonata io la passo in diretta.
1: Vabbè, la santella è dove esce dell'acqua?
0: La santella è un'edicola fatta da quattro mura e un cancellino, dove c'è dentro di solito la Madonnina, ma anche altri, anche altri santi. Noi qui abbiamo in mezzo ai campi la santella.
1: E là io ci ho aggiunto l'acqua, né? Non è che ho fatto chissà
0: sì,
1: che
0: cosa. Sì, passa il fossoli.
1: Madonna mia. Ho detto sempre.
0: È dedicata a San Giovanni, che è stato anticamente, quando tu eri già...
1: In un'altra vita
0: in un'altra
1: ero,
0: vita,
1: poi sono arrivata qua per te.
0: Dedicata a San Giovanni, 24 giugno, che è stato patrono del nostro paesello.
1: Del paese? Ancora?
0: No, l'hanno cacciato.
1: Ah sì? Anche lì, perché fare
0: l'hanno cacciato a favore di un martire che nessuno...
1: Ma
0: che
1: perché?
0: Pochi
1: ma cosa senso ha?
0: Bisogna chiederlo alla Chiesa, non è che l'hanno cacciato.
1: Dai.
0: No, fermati,
1: ostra. Se no torniamo agli emolumenti.
0: Può essere che 300, 400, 500 anni fa la Chiesa sia caduta, l'abbiano rifatta e l'hanno dedicata a un altro santo. Non conosco questa storia.
1: Se io fossi lui mi arrabbierei.
0: Ne hanno dedicato una santella.
1: E va bene, io ho detto, c'è la Madonna qua benedetta, non è che
0: non
1: sono andata
0: sempre,
1: proprio oltre.
0: Non sempre c'è la Madonna.
1: Vedete,
0: non
1: io ci arrivo per ragionamento.
0: Sempre te le inventi.
1: Però perché? Ci becco. Dai, avanti, ti arrangi adesso. Adesso l'hai detto, guarda che io sono stufa di te. Dai, pronto?
2: Sonia, ciao, sono Mariuccia.
1: Oddio Mariuccia, ciao.
0: Cos'è una santella, Mariuccia?
2: Ma la stima la santella, proprio non lo so, ci sono le Madonne. Non so.
1: Vedi che anche lei è come me, la Madonna. Dai, ma Mariuccia, non posso andare avanti così.
2: Sonia, volevo farti i complimenti e volevo farvi i complimenti per la trasmissione.
1: Grazie
2: per il candorato, l'ho accettato molto
1: volentieri.
0: Guarda che me l'ha suggerito la Sonia.
1: No, non è vero, te lo giuro. Lui lui ha detto, chi sono le nostre due sgangherate con affetto, la Mariuccia e la Cinzia?
0: Me l'ha suggerito la Sonia. Io
1: sono le nostre due proprio nel cuore.
0: Non c'entro niente io.
2: Sono proprio sgangherata perché sono bloccata con la schiena.
1: Ma d'un santo cielo, Madonna. Mariuccia, non puoi farti neanche l'amante.
0: Pensa.
2: Non posso farlo non perché sono qua troppo sgangherata.
0: Chiedi alla Sonia quanto sono bravo a fare i massaggi. Chiedi.
1: Sì, è bravo.
0: Fai la domanda alla Sonia.
2: Ecco Sonia, dimmi qualcosa.
1: È bravissimo a fare i massaggi. Ti riporta in vita.
0: Sogna di qualcosa.
2: Ascolta, almeno prenoti, Sonia.
1: Prenotalo.
0: Certo.
1: Prenotalo. Lei. E poi io vi assolvo da qualsiasi peccato. Mariuccia, datti una botta di vita.
2: Mamma mia, Sonia, come puoi darmi una botta di vita con qualche lucchè?
1: Ma allora tu stai stesa, la botta te la darà qualcun altro, e che ti dice?
2: Sonia deve fare la badante, Sonia, a 75 anni deve fare la badante.
1: No, tu stai lì, che arriverà qualcuno a darti la botta.
0: Guarda che anche i le badanti non è che...
1: Anzi.
2: Certo, ma comunque grazie. Dovevo andare dal dottore, sono stata a casa. Andrò domani.
1: Va bene, Mariuccia, anche il dottore lì non scappa, non preoccuparti.
0: Se vuole che qualcosa viene lui da te.
1: Esatto. No. Ma tu devi venire qua da noi.
2: No, volevo venire, ma oggi sono qua troppo sgangherata.
1: Ricordati, ricordati quando vieni del coniglio.
0: Sgangherata.
2: Allora te lo preparo. Va bene.
0: No, non si può. Non possono, no, i dipendenti non possono
1: accettare. Ma io non sono dipendente.
0: Lei lo dà a me.
1: No, te l'ha già dato a te.
0: Loro non possono accettare.
1: Ho detto te l'ha già dato, né? Non ho detto data, Mariuccia.
2: Sono venuta, poi se l'ha mangiata questo, se l'ha mangiato la Gigi.
1: A me non interessa, tu a loro l'hai già dato.
0: Ecco.
1: Adesso ci sono io.
2: Che ce l'ho, te lo dico, Sonia.
0: Mariuccia, se vieni qui.
1: O il coniglio una torta.
0: Qui, no, abbiamo qui due o tre gatti. Te ne do uno.
1: No.
0: Te ne do Andreino.
1: No. A proposito, come sta Andreino?
2: Mamma mia,
1: ci lo sapevo!
2: È risuscitato.
1: Mariuccia, capisci che tu saresti legittimata a fare quello che vuoi? Certo, perché nessuno potrebbe dirti niente.
2: Ma ci sta pensando,
1: Ma non
2: ci
1: pensarci, Mariuccia, agisci! Agisci, non stare a pensare!
2: Mamma mia, Sonia!
1: Lanciati!
0: Anche perché l'anno prossimo non sappiamo se potremo lanciarci.
1: Esatto.
0: Ancora. Allora, intanto che possiamo.
1: Intanto che sei ancora in grado.
0: Lanciati.
2: Intanto che sono ancora in vita.
1: Ecco, brava. Se no fai la fine del bagnino, là.
2: Mamma.
1: Oddio, mamma, il bagnino no.
2: È stato un colpo per me, bisogna che la penso che il bagnino
1: bisogna vedere i colpi prima.
0: Il suo grande amore.
1: Hai capito, Mariuccia? Perché lì non so quali siano i colpi più.
2: Mi ha salvato quella volta là.
0: Dopo è morto.
1: L'ha salvata perché.
0: Dopo è morto.
1: Perché vi dico no a voi della radio, ma Mariuccia ha due tette così. Okay. E quindi è andata in avanti, ha fatto la piroletta, è andata sotto e il bagnino si è lanciato a salvarla.
0: Pensava che fossero due boe.
1: Ma è verità, vero Mariuccia? Era balda. Ecco. E insomma, questo si è lanciato e è andato a salvarla. E da lì è nata una rotonda sul mare.
0: È morto.
2: L'ho iniziato anche lì,
0: secondo me.
1: Mariuccia però fedele a questo.
0: Sono stati sotto un quarto d'ora.
1: Un quarto d'ora, Mariuccia.
0: Sotto l'acqua.
1: Sott'acqua.
2: Ma pensa, Sonia, no, lo conoscevo da 40 anni. Sai,
1: ho capito, Mari, adesso devi staccarti dal bagnino e darti ad altro. Dai, Mariuccia, che il tempo vola, su.
0: Ecco.
2: Ascolta Sonia, dopo ci sei che devo prenotare delle robe.
1: Dopo ci sono, chiamami alle 4.
0: Che ti dice cos'è quella cosa?
1: Che ti dico cos'è quella cosa? Che più è piccolo, più vale. Perché adesso Mariuccia, noi dobbiamo staccarci anche dalle misure. Capito? Cioè, non dobbiamo star lì tanto a fare le cernite, basta. Ecco, brava, ma non devi essere così dispiaciuta.
0: Più è piccolo, più vale.
1: Più è piccolo, più vale. Questo è il nostro motto ormai. E vedrai che se ti entra in testa questa cosa, ce n'è di scelta, ce n'è.
2: Va bene.
0: Un saluto a te e all'atta sgangherata.
1: Alla sgangheri là.
2: Mamma mia, mi hai chiamato stamattina dopo tanti.
1: Perché lei, capito?
0: Perché è cambiata la luna, lei fa così.
1: Sì, ma la luna, lei sparisce, fa quello che vuole.
0: Dai, sei tu la vado.
2: Non l'ho sentita. Grazie.
1: Ciao, amore.
0: Grazie.
1: Sentiamo dopo, ciao.
0: Ciao. L'unica telefonata della giornata,
1: L'unica è stata la Mariuccia, la quale abbiamo permesso di entrare.

0: Mamma mia.
1: Allora, chiediamo scusa a chi ha telefonato.
0: Tante
1: che e non abbiamo passato in diretta. Noi facciamo questa piccola trasmissione una volta a settimana.
0: Sì.
1: Ogni tanto anche ogni due settimane.
0: Esatto.
1: Per colpa della Sonia.
0: Per colpa sua, di lui. Mamma mia.
1: Non accettiamo telefonate, ne abbiamo accettata una.
0: La più veloce col ditino?
1: No, è che dopo le altre magari si lamentano, ma non...
0: Hanno ragione, non, però ne abbiamo accettata una.
1: Avete ragione, ma non passiamo telefonate,
0: no,
1: insomma.
0: È un altro tipo di trasmissione. Noi facciamo così, chiacchieriamo.
1: Dio, mamma, signore.
0: Ah, Gesù, Gesù, Gesù.
1: Cosa ho visto quest'ora?
0: Da veramente? Oh, amiche, amici. Lunedì già parleremo di una cosa, vedrete, mamma mia.
1: Volare via veloce come un colibrì. E io ho smesso di andare a caccia, ma una sciupettata per andare a colibrì.
0: È bello.
1: Quindi no, è fatta così, dove si rasenta il rischio di dire cose che non sono sbagliate se capite nel modo giusto.
0: Esatto.
1: Canzoni leggerine che si ascoltano volentieri.
0: Ma direi.
1: Che si ascoltano anche raramente. E ogni tanto parliamo di argomenti più o meno così, poi avete tutto il tempo che volete, prima con Giorgio, poi con Franco Bertolani, con Pierangelo, insomma avete tanto, tanto tempo. Per...
0: Ma sì, certo, perché...
1: È bello sentire le vostre voci, no, no, no, scusate, no.
0: Ci piange il cuore.
1: No, sì, non possiamo rispondervi. Fate così, non voi, prima di chiamare, fateci un bonifico.
0: No, oh, oh mamma, che venduto. Oh, mamma mia,
1: sulla, venduto. Sulla per...
0: Basta, al secondo è andato giù.
1: Sulla per...
0: Vedi, tu dici il denaro, ruota tutto intorno lì.
1: Col denaro si fa tutto, senti che bella, che non sentiamo mai.

0: Quanto tempo è che non la sentivi?
1: Mamma mia!
0: Amiche a casa, quanto tempo è che non la sentivate?
1: C'è lui.
0: Qui ci vogliamo. Lui.
1: Però volevo dire anche.
0: Ti chiudo il microfono,
1: ci sono anch'io, dico.
0: No, io ho paura della Sonia. Ti chiudo il microfono.
1: No, dico, ci sono anch'io, Non
0: certo,
1: è solo lui.
0: Ti vedono,
1: Siamo in due noi qua, No, ve lo dico. No, perché vorrei... non so, io qua tutti i complimenti per
0: ho
1: te
0: fatto,
1: e
0: ho
1: a me.
0: Fatto uno scherzo a Pierangelo, cambiando voce. Vorrei fare una trasmissione a due, ma essere da solo. Hai capito? Faccio due voci.
1: Ma perché? Che tu non ce la fai? Ma che se non mi vedi almeno due ore ogni giorno, stai
0: che...
1: male, stai.
0: Ma vado a vomitare.
1: Mamma, ciao.
0: Io sto, io no,
1: ma voglio... di la verità una volta quel
0: ma
1: microfono.
0: Io voglio fare la trasmissione con te.
1: No, ma tu vuoi tutto con
0: ma
1: me.
0: Ho detto...
1: Dillo quel microfono una volta se hai il coraggio. È che è sempre impegnato. Adesso per esempio a due riunioni.
0: Quella che mi ha dato io del coniglio.
1: Mariuccia, se non mi porti il coniglio non ti do più il mirtillo. Te lo giuro. Vedi tu. Tu me lo metti in una cosa anche di alluminio, quella argento, no?
0: Ma noi qui abbiamo tre gatti.
1: Coniglio disossato con il ripieno,
0: esatto.
1: Lo fa la Mariuccia. Tu che l'hai mangiato, esatto.
0: Sono troppi, abbiamo qui tre gattini.
1: No.
0: Ne prendi uno?
1: Amici. Una si chiama Gemma.
0: Gemma.
1: Povera la Gemma.
0: L'altra? L'altro quello nero?
1: L'altro come si chiama?
0: Benito.
1: Benito, wow. Benito non toccatelo.
0: Quello nero.
1: È nero, l'hanno chiamato Benito.
0: È bellissimo.
1: È l'ultimo arrivato. Non...
0: Ma dobbiamo salutare.
1: Perché?
0: Perché è finita.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ok.
0: Madonna, non mi sono neanche
1: vedete,
0: accorto.
1: Io sono l'unica donna.
0: Ancora il bello.
1: Con la quale lui non riesce.
0: Ancora il bello che dovevamo farlo.
1: Lui è con me, perde la cognizione.
0: Adesso
1: del
0: se voi girate sul 96.
1: Quindi io ve lo dico, amiche, lasciate perdere.
0: Se girate sul 96 ci siamo sempre noi.
1: Sì.
0: Ma lei proprio mi mette in buona luce.
1: Sì, lasciate perdere perché o siete come me e avete una speranza oppure...
0: Senti qui, senti almeno.
1: Sento.
0: Cos'è?
1: Ma è com'è? Pianissimo, te lo dico.
0: Ciao!
1: Ciao a tutti!

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: ideanottesrl.it.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.
0: Stai ascoltando Radio Super.
8: Sono le 16 e 9 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 16 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

sognato di essere un indiano e morivo di fame. Ho sognato di essere un fucile e dovevo sparare. Ho sognato di fare la guerra, ma non posso più odiare. Ho sognato che cadeva la pioggia.

0: la pubblicità.
1: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
2: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 18 e 8 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Paese mio, che stai

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo. La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Questa è Radio Super.
8: Sono le 19 e 2 minuti.
9: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 19 e 37 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 19 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
2: 030 97 19 725.
3: Stai ascoltando Radio Super.

tante belle cose che non ho mai detto a nessuna ragazza. No, mai a nessuna ragazza.

tra le robe finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non

Tra le rogative teste per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi sfianchi.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 20 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
7: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
6: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
7: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
8: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 21 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

la pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 22 e 10 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 22 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È mezzanotte e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: È 1:02.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: È 1:53.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.